0: 4/4. La squadra di Gian Piero Gasperini batte il Torino 2-0 in trasferta e lo fa con le reti del solito Donny O'Malley, che proprio nello stadio Granata si presentò con un gol al campionato italiano, e Niccolò Pisilli. Tra le notizie del giorno. Dalla Champions al campionato, il Como vince ancora, 2-1 al Parma. Nessun contraccolpo per il Como dopo le fatiche europee. Nel debutto in campionato al Sinigaglia, i ragazzi di Fabregas superano per 2-1 il Parma, confermandosi così tra le prime della classe. Cambiamo argomento. Mezzola eredità di Emma Bonino continuerà a vivere nel lavoro del Parlamento Unione Europea. L'Assemblea ha appreso con profondo cordoglio della scomparsa di Emma Bonino. Eurodeputata, commissaria europea, deputata, ministro e senatrice della Repubblica Italiana. Tra le notizie del giorno. Poste sale al 66,6% di TIM, dopo l'Opas partirà l'integrazione tra le aziende. Poste Italiane sta valorizzando TIM in un progetto ambizioso, del quale gli investitori hanno saputo cogliere portata e strategia. Lo ha sottolineato in un'intervista al TG Poste Lad Matteo Delfante, manifestando soddisfazione per la chiusura della prima fase di adesione sull'Opas, conclusa con Poste Italiane al 66,6% del gruppo di telecomunicazioni. Cambiamo argomento. Report Banca del Fucino sui bond Unione Europea sotto pressione, cresce il rischio Francia. Da alcune settimane gli investitori internazionali guardano con crescente preoccupazione all'andamento dei mercati obbligazionari. Dalla fine di luglio, infatti, i rendimenti dei titoli di Stato di numerosi paesi hanno registrato aumenti significativi, riflettendo una combinazione di fattori. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: L'anticiclone delle Azzorre continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche, col sole al centro-nord. Un vortice simil tropicale intorno a Malta porta invece rovesci al sud. In mattinata sereno al centro-nord, nubi spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedì.
2: Radio Delta.

0: cosa mi succede stasera? Ti guardi ed è come se fosse la prima volta.
1: Cosa sei? Cosa sei? Cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
1: Proprio mai.
0: Il mio sempre, inquietudine.

0: Ecco, tu sei il destino. Parlarti come la prima volta.
1: Cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire
1: sei?
0: Nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

ero chiesto al caso che cosa devo fare. Sono stanco del mio ruolo e ho voglia di cambiare. Non so se andare avanti o se

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Zelensky pronti per misure di de-escalation se la Russia farà lo stesso. Volodymyr Zelensky ha affermato che l'Ucraina è pronta ad adottare misure di de-escalation se la Russia farà lo stesso. Il presidente ucraino non ha tuttavia confermato l'affermazione di Donald Trump secondo cui Mosca e Kiev avrebbero concordato di non colpire le infrastrutture energetiche. Tra le notizie del giorno. Schlein, la sinistra tenga insieme diritti sociali e civili. La sinistra deve tenere bene presente che i diritti civili e i diritti sociali sono inscindibili. Sbaglia chi li mette in gerarchia tra di loro. Cambiamo argomento. Roma 4 su 4, male nei pisilli stendono il Torino. La Roma fa 4 su 4. La squadra di Gian Piero Gasperini batte il Torino 2-0 in trasferta e lo fa con le reti del solito Donny O'Malley, che proprio nello stadio Granata si presentò con un gol al campionato italiano, e Niccolò Pisilli. Tra le notizie del giorno. Dalla Champions al campionato, il Como vince ancora, 2-1 al Parma. Nessun contraccolpo per il Como dopo le fatiche europee. Nel debutto in campionato al Sinigaglia, i ragazzi di Fabregas superano per 2-1 il Parma, confermandosi così tra le prime della classe. Cambiamo argomento. Mezzola eredità di Emma Bonino continuerà a vivere nel lavoro del Parlamento Unione Europea. L'Assemblea ha appreso con profondo cordoglio della scomparsa di Emma Bonino. Eurodeputata, commissaria europea, deputata, ministro e senatrice della Repubblica Italiana. Tra le notizie del giorno. Poste sale al 66,6% di TIM, dopo l'Opas partirà l'integrazione tra le aziende. Poste Italiane sta valorizzando TIM in un progetto ambizioso, del quale gli investitori hanno saputo cogliere portata e strategia. Lo ha sottolineato in un'intervista al TG Poste l'ad Matteo Delfante, manifestando soddisfazione per la chiusura della prima fase di adesione sull'Opas, conclusa con Poste Italiane al 66,6% del gruppo di telecomunicazioni. Cambiamo argomento. Report Banca del Fucino sui bond Unione Europea sotto pressione, cresce il rischio Francia. Da alcune settimane gli investitori internazionali guardano con crescente preoccupazione all'andamento dei mercati obbligazionari. Dalla fine di luglio, infatti, i rendimenti dei titoli di Stato di numerosi paesi hanno registrato aumenti significativi, riflettendo una combinazione di fattori. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: L'anticiclone delle Azzorre continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche, col sole al centro-nord. Un vortice simile tropicale intorno a Malta porta invece rovesce al sud. In mattinata sereno al centro-nord, nubi spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedico. The best music in the
2: city, yeah. Radio Delta, Radio Delta.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Zelensky pronti per misure di de-escalation se la Russia farà lo stesso. Volodymyr Zelensky ha affermato che l'Ucraina è pronta ad adottare misure di de-escalation se la Russia farà lo stesso. Il presidente ucraino non ha tuttavia confermato l'affermazione di Donald Trump secondo cui Mosca e Kiev avrebbero concordato di non colpire le infrastrutture energetiche. Tra le notizie del giorno. Schlein, la sinistra tenga insieme diritti sociali e civili. La sinistra deve tenere bene presente che i diritti civili e i diritti sociali sono inscindibili. Sbaglia chi li mette in gerarchia tra di loro. Cambiamo argomento. Roma 4 su 4, male nei pisilli stendono il Torino. La Roma fa 4 su 4. La squadra di Gian Piero Gasperini batte il Torino 2-0 in trasferta e lo fa con le reti del solito Donny O'Malley, che proprio nello stadio Granata si presentò con un gol al campionato italiano, e Niccolò Pisilli. Tra le notizie del giorno. Dalla Champions al campionato, il Como vince ancora, 2-1 al Parma. Nessun contraccolpo per il Como dopo le fatiche europee. Nel debutto in campionato al Sinigaglia, i ragazzi di Fabregas superano per 2-1 il Parma, confermandosi così tra le prime della classe. Cambiamo argomento. Mezzola eredità di Emma Bonino continuerà a vivere nel lavoro del Parlamento Unione Europea. L'Assemblea ha appreso con profondo cordoglio della scomparsa di Emma Bonino. Eurodeputata, commissaria europea, deputata, ministro e senatrice della Repubblica Italiana. Tra le notizie del giorno. Poste sale al 66,6% di TIM, dopo l'Opas partirà l'integrazione tra le aziende. Poste Italiane sta valorizzando TIM in un progetto ambizioso, del quale gli investitori hanno saputo cogliere portata e strategia. Lo ha sottolineato in un'intervista al TG Poste Lad Matteo Delfante, manifestando soddisfazione per la chiusura della prima fase di adesione sull'Opas, conclusa con Poste Italiane al 66,6% del gruppo di telecomunicazioni. Cambiamo argomento. Report Banca del Fucino sui bond Unione Europea sotto pressione, cresce il rischio Francia. Da alcune settimane gli investitori internazionali guardano con crescente preoccupazione all'andamento dei mercati obbligazionari. Dalla fine di luglio, infatti, i rendimenti dei titoli di Stato di numerosi paesi hanno registrato aumenti significativi, riflettendo una combinazione di fattori. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: L'anticiclone delle Azzorre continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche, col

0: sole al centro nord. Un vortice simil tropicale intorno a Malta porta invece rovesci al sud. In mattinata sereno al centro nord, nubi spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Zelensky pronti per misure di de-escalation se la Russia farà lo stesso. Volodymyr Zelensky ha affermato che l'Ucraina è pronta ad adottare misure di de-escalation se la Russia farà lo stesso. Il presidente ucraino non ha tuttavia confermato l'affermazione di Donald Trump secondo cui Mosca e Kiev avrebbero concordato di non colpire le infrastrutture energetiche. Tra le notizie del giorno. Schlein, la sinistra tenga insieme diritti sociali e civili. La sinistra deve tenere bene presente che i diritti civili e i diritti sociali sono inscindibili. Sbaglia chi li mette in gerarchia tra di loro. Cambiamo argomento. Roma 4 su 4. Male nei pisilli stendono il Torino. La Roma fa 4 su 4. La squadra di Gian Piero Gasperini batte il Torino 2-0 in trasferta e lo fa con le reti del solito Donny O'Malley, che proprio nello stadio Granata si presentò con un gol al campionato italiano, e Niccolò Pisilli. Tra le notizie del giorno. Dalla Champions al campionato, il Como vince ancora, 2-1 al Parma. Nessun contraccolpo per il Como dopo le fatiche europee. Nel debutto in campionato al Sinigaglia, i ragazzi di Fabregas superano per 2-1 il Parma, confermandosi così tra le prime della classe. Cambiamo argomento. Mezzola eredità di Emma Bonino continuerà a vivere nel lavoro del Parlamento Unione Europea. L'Assemblea ha appreso con profondo cordoglio della scomparsa di Emma Bonino. Eurodeputata, commissaria europea, deputata, ministro e senatrice della Repubblica Italiana. Tra le notizie del giorno. Poste sale al 66,6% di TIM, dopo l'OPAS partirà l'integrazione tra le aziende. Poste Italiane sta valorizzando TIM in un progetto ambizioso, del quale gli investitori hanno saputo cogliere portata e strategia. Lo ha sottolineato in un'intervista al TG Poste Lad Matteo Delfante, manifestando soddisfazione per la chiusura della prima fase di adesione sull'OPAS, conclusa con Poste Italiane al 66,6% del gruppo di telecomunicazioni. Cambiamo argomento. Report Banca del Fucino sui bond Unione Europea sotto pressione, cresce il rischio Francia. Da alcune settimane gli investitori internazionali guardano con crescente preoccupazione all'andamento dei mercati obbligazionari. Dalla fine di luglio, infatti, i rendimenti dei titoli di Stato di numerosi paesi hanno registrato aumenti significativi, riflettendo una combinazione di fattori. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: L'anticiclone delle Azzorre continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche, col sole al centro-nord. Un vortice simil tropicale intorno a Malta porta invece rovesci al sud. In mattinata sereno al centro-nord, nubi spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedini.

0: giovane.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Zelensky pronti per misure di de-escalation se la Russia farà lo stesso. Volodymyr Zelensky ha affermato che l'Ucraina è pronta ad adottare misure di de-escalation se la Russia farà lo stesso. Il presidente ucraino non ha tuttavia confermato l'affermazione di Donald Trump secondo cui Mosca e Kiev avrebbero concordato di non colpire le infrastrutture energetiche. Tra le notizie del giorno. Schlein, la sinistra tenga insieme diritti sociali e civili. La sinistra deve tenere bene presente che i diritti civili e i diritti sociali sono inscindibili. Sbaglia chi li mette in gerarchia tra di loro. Cambiamo argomento. Roma 4 su 4, male nei pisilli stendono il Torino. La Roma fa 4 su 4. La squadra di Gian Piero Gasperini batte il Torino 2-0 in trasferta e lo fa con le reti del solito Donny O'Malley, che proprio nello stadio Granata si presentò con un gol al campionato italiano, e Niccolò Pisilli. Tra le notizie del giorno. Dalla Champions al campionato, il Como vince ancora, 2-1 al Parma. Nessun contraccolpo per il Como dopo le fatiche europee. Nel debutto in campionato al Sinigaglia, i ragazzi di Fabregas superano per 2-1 il Parma, confermandosi così tra le prime della classe. Cambiamo argomento. Mezzola eredità di Emma Bonino continuerà a vivere nel lavoro del Parlamento Unione Europea. L'Assemblea ha appreso con profondo cordoglio della scomparsa di Emma Bonino. Eurodeputata, commissaria europea, deputata, ministro e senatrice della Repubblica Italiana. Tra le notizie del giorno. Poste sale al 66,6% di TIM, dopo l'Opas partirà l'integrazione tra le aziende. Poste Italiane sta valorizzando TIM in un progetto ambizioso, del quale gli investitori hanno saputo cogliere portata e strategia. Lo ha sottolineato in un'intervista al TG Poste Lad Matteo Delfante, manifestando soddisfazione per la chiusura della prima fase di adesione sull'Opas, conclusa con Poste Italiane al 66,6% del gruppo di telecomunicazioni. Cambiamo argomento. Report Banca del Fucino sui bond Unione Europea sotto pressione, cresce il rischio Francia. Da alcune settimane gli investitori internazionali guardano con crescente preoccupazione all'andamento dei mercati obbligazionari. Dalla fine di luglio, infatti, i rendimenti dei titoli di Stato di numerosi paesi hanno registrato aumenti significativi, riflettendo una combinazione di fattori. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: L'anticiclone delle Azzorre continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche, col sole al centro-nord. Un vortice simil tropicale intorno a Malta porta invece rovesci al sud. In mattinata sereno al centro-nord, nubi spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

sono dietro, stavo andando. Che si è aperta la portiera, ho buttato giù, pardon.

però. Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Zelensky pronti per misure di de-escalation se la Russia farà lo stesso. Volodymyr Zelensky ha affermato che l'Ucraina è pronta ad adottare misure di de-escalation se la Russia farà lo stesso. Il presidente ucraino non ha tuttavia confermato l'affermazione di Donald Trump secondo cui Mosca e Kiev avrebbero concordato di non colpire le infrastrutture energetiche. Tra le notizie del giorno. Schlein, la sinistra tenga insieme diritti sociali e civili. La sinistra deve tenere bene presente che i diritti civili e i diritti sociali sono inscindibili. Sbaglia chi li mette in gerarchia tra di loro. Cambiamo argomento. Roma 4 su 4. Male nei pisilli stendono il Torino. La Roma fa 4 su 4. La squadra di Gian Piero Gasperini batte il Torino 2-0 in trasferta e lo fa con le reti del solito Donny O'Malley, che proprio nello stadio Granata si presentò con un gol al campionato italiano, e Niccolò Pisilli. Tra le notizie del giorno. Dalla Champions al campionato, il Como vince ancora, 2-1 al Parma. Nessun contraccolpo per il Como dopo le fatiche europee. Nel debutto in campionato al Sinigaglia, i ragazzi di Fabregas superano per 2-1 il Parma, confermandosi così tra le prime della classe. Cambiamo argomento. Mezzola eredità di Emma Bonino continuerà a vivere nel lavoro del Parlamento Unione Europea. L'Assemblea ha appreso con profondo cordoglio della scomparsa di Emma Bonino. Eurodeputata, commissaria europea, deputata, ministro e senatrice della Repubblica Italiana. Tra le notizie del giorno. Poste sale al 66,6% di TIM, dopo l'Opas partirà l'integrazione tra le aziende. Poste Italiane sta valorizzando TIM in un progetto ambizioso, del quale gli investitori hanno saputo cogliere portata e strategia. Lo ha sottolineato in un'intervista al TG Poste Lad Matteo Delfante, manifestando soddisfazione per la chiusura della prima fase di adesione sull'Opas, conclusa con Poste Italiane al 66,6% del gruppo di telecomunicazioni. Cambiamo argomento. Report Banca del Fucino sui bond Unione Europea sotto pressione, cresce il rischio Francia. Da alcune settimane gli investitori internazionali guardano con crescente preoccupazione all'andamento dei mercati obbligazionari. Dalla fine di luglio, infatti, i rendimenti dei titoli di Stato di numerosi paesi hanno registrato aumenti significativi, riflettendo una combinazione di fattori. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: L'anticiclone delle Azzorre continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche, col sole al centro-nord. Un vortice simil tropicale intorno a Malta porta invece rovesci al sud. In mattinata sereno al centro-nord, nubi spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedichi.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Zelensky pronti per misure di de-escalation se la Russia farà lo stesso. Volodymyr Zelensky ha affermato che l'Ucraina è pronta ad adottare misure di de-escalation se la Russia farà lo stesso. Il presidente ucraino non ha tuttavia confermato l'affermazione di Donald Trump secondo cui Mosca e Kiev avrebbero concordato di non colpire le infrastrutture energetiche. Tra le notizie del giorno. Schlein, la sinistra tenga insieme diritti sociali e civili. La sinistra deve tenere bene presente che i diritti civili e i diritti sociali sono inscindibili. Sbaglia chi li mette in gerarchia tra di loro. Cambiamo argomento. Roma 4 su 4. Male nei pisilli stendono il Torino. La Roma fa 4 su 4. La squadra di Gian Piero Gasperini batte il Torino 2-0 in trasferta e lo fa con le reti del solito Donny O'Malley, che proprio nello stadio Granata si presentò con un gol al campionato italiano, e Niccolò Pisilli. Tra le notizie del giorno. Dalla Champions al campionato, il Como vince ancora, 2-1 al Parma. Nessun contraccolpo per il Como dopo le fatiche europee. Nel debutto in campionato al Sinigaglia, i ragazzi di Fabregas superano per 2-1 il Parma, confermandosi così tra le prime della classe. Cambiamo argomento. Mezzola eredità di Emma Bonino continuerà a vivere nel lavoro del Parlamento Unione Europea. L'Assemblea ha appreso con profondo cordoglio della scomparsa di Emma Bonino. Eurodeputata, commissaria europea, deputata, ministro e senatrice della Repubblica Italiana. Tra le notizie del giorno. Poste sale al 66,6% di TIM, dopo l'Opas partirà l'integrazione tra le aziende. Poste Italiane sta valorizzando TIM in un progetto ambizioso, del quale gli investitori hanno saputo cogliere portata e strategia. Lo ha sottolineato in un'intervista al TG Poste Lad Matteo Delfante, manifestando soddisfazione per la chiusura della prima fase di adesione sull'Opas, conclusa con Poste Italiane al 66,6% del gruppo di telecomunicazioni. Cambiamo argomento. Report Banca del Fucino sui bond Unione Europea sotto pressione, cresce il rischio Francia. Da alcune settimane gli investitori internazionali guardano con crescente preoccupazione all'andamento dei mercati obbligazionari. Dalla fine di luglio, infatti, i rendimenti dei titoli di Stato di numerosi paesi hanno registrato aumenti significativi, riflettendo una combinazione di fattori. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: L'anticiclone delle Azzorre continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche, col sole al centro-nord. Un vortice simil tropicale intorno a Malta porta invece rovesci al sud. In mattinata sereno al centro-nord, nubi spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedini.
2: Dimensione radio, dimensione delta, la dimensione giovane.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
5: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
6: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
7: A me importa.
8: Coyote vs Acme!
9: Idiota!
8: Al cinema dal 2 settembre!
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
12: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
11: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
15: Siete le sorelle Owens?
16: Sì, se amiamo qualcuno muore.
15: Ma dai!
17: A settembre
16: siamo streghe.
17: Ritorna la magia.
16: E siamo maledette.
17: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
16: Aspetto questo momento da un'eternità.
18: Sì, è vero.
17: Amori e incantesimi 2. al cinema.
9: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Radio Delta. Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

E questa è la buona musica di On Air, cari amici, bentornati a questa prima puntata della settimana. Con voi sempre Daniele Dal Muto al microfono. Quest'oggi avremo anche un collegamento telefonico con il cantautore Davis Gardin, verrà a presentare il suo nuovo singolo, a fare uno scambio di battute anche sul suo nuovissimo album e tante novità direttamente dal miglior mercato indipendente.

A soli 21 anni, già da lei continua a costruire il proprio percorso artistico attraverso una scrittura autentica e profondamente legata alle emozioni della sua generazione. La giovane cantautrice di Moncalieri presenta Felice ma non troppo, un brano che fotografa con sincerità le contraddizioni sentimentali che spesso accompagnano i vent'anni.

Isabella Swinton featuring Gabilo, Stare con te, nuovo singolo pubblicato il 15 maggio 2026, un incontro artistico che racconta il desiderio di condividere emozioni e quotidianità con la persona amata attraverso una collaborazione intensa e coinvolgente.

Libra torna alle radici con Vruscia, il fuoco della Calabria tra partenze e ritorni. Nel nuovo brano il cantautore racconta senza cartoline la sua terra, orgogliosa e fragile, accogliente e diffidente. Il videoclip è stato girato a Girifalco, il paese in cui è nato.

I Magazzino San Salvario sono esponenti del cosiddetto rock cantautorale, un mix inedito di sonorità graffianti e testi che si inseriscono nel solco della miglior tradizione della musica d'autore italiana. L'idea di fondo è quella di riportare al centro il concetto di canzone nella sua essenzialità, con il preciso intento di emozionare nella maniera più diretta possibile. Anche il live act si inserisce in quest'ottica con una performance fortemente coinvolgente per il pubblico, un ritorno alle origini della musica potente ed efficace. Li troviamo ad On Air con il singolo La gente che si bacia per le strade.

Maurezio, cantautore che mette al centro delle sue canzoni esperienze personali, rivelazioni e stati d'animo, con una scrittura diretta e fortemente emotiva. Nei suoi brani affronta spesso temi come amore, separazione, dolore e rinascita, trasformando il vissuto personale in racconti nei quali è facile riconoscersi. Arriva Don Air con il singolo Il tuo amore è dolore.

Ma la Milano dei Motel Noir, nati nelle periferie milanesi, hanno sempre visto nella musica una via di riscatto, trasformando il vissuto in un motore espressivo. La band, composta da Domenico Nick Castaldi, voce e chitarra, Danilo Di Lorenzo, tastiere e cori, Tony Corizzi al basso, Cristian Fusi, batterie e percussioni, racconta la vita reale, le contraddizioni della società, dando voce a chi vive ai margini. Questo singolo in collaborazione con Jack La Furia.

0: e all'umiltà di Edoardo Tincani, una canzone che parte da un'immagine semplice, una piantina, un po' di terra, qualche goccia d'acqua, è da qui che nasce il singolo di Edoardo Tincani pubblicato da Artisti Online e già disponibile su tutte le piattaforme digitali. Come vi ho annunciato all'inizio di puntata, ora giunge il momento di andare a conoscere un artista. Lui è Davis Gardin, che vi presento perché è già collegato telefonicamente con noi. Davis, benvenuto ad On Air.
1: Ciao, grazie mille.
0: Ciao Davis. Allora, Coconut Air è il singolo di cui parleremo oggi, facente parte già di un album, però diamo due battute verso la fine dell'intervista. Allora, è un piccolo frammento d'estate trasformato in musica, quindi in un'epoca in cui siamo costantemente di corsa e ossessionati dalla produttività, quanto è stato difficile, parlo a livello compositivo e mentale, fermarsi e tradurre in musica quella sensazione di leggerezza e di tempo sospeso di cui parli?
1: Allora, questa è una bellissima domanda. In realtà mi sento di dire che Coconut Air, questo brano specifico, l'ho scritto in poco tempo. Ero molto ispirato quel giorno, e parliamo di qualche anno fa. E come dici tu, è proprio una sensazione che ho cercato di bloccare nel tempo, proprio di questa giornata che avevo passato con questa ragazza che in realtà non conoscevo bene. E il brano parla anche di percezione, quindi quando noi guardiamo o comunque vediamo una persona per la prima volta, cerchiamo di idealizzarla in qualche modo, e vuoi o non vuoi, molto spesso il nostro idealizzare queste persone non è coerente con la verità,
0: esatto,
1: con quello che poi si dimostra essere.
0: Si dice l'apparenza inganna, no? Spesso vediamo una persona, ci facciamo un'idea ma è sbagliata.
1: Esattamente, questa canzone parla proprio di questo, e quindi di come io avevo idealizzato questa persona qua e poi invece si era rivelata tutt'altro. Però è una canzone che rimane comunque upbeat, un po' felice e un po' estiva.
0: Esatto, trasmette appunto questa sensazione di estate, di caldo e di felicità. Ecco, parlando proprio più in gergo tecnico, tu appunto descrivi Coconut Air come un piccolo frammento d'estate e un invito all'autenticità. Dal punto di vista sonoro e degli arrangiamenti, quali scelte hai fatto per trasportare chi ascolta esattamente in quella dimensione di luce e serenità?
1: Allora, cercando di mantenere qualcosa di, a me piace definire fresco in termini proprio di arrangiamento, cerchiamo sempre di tenere un tempo allegro, quindi già questo può aiutare molto, perché noi tendiamo ad associare anche con l'estate proprio il tempo delle canzoni, quindi se è qualcosa di un po' più allegro, di un po' più upbeat, come dicevo prima, lo associamo più a un periodo estivo, e quando invece cerchiamo di rallentare nel periodo invernale. È una cosa che ho studiato anche da poco ed è molto interessante, è proprio tutta questione anche di marketing.
0: Beh,
1: e
0: certo.
1: Quindi quando ci siamo ritrovati a fare l'arrangiamento di questo brano, intanto le percussioni sono molto leggere, non è una batteria standard, sono percussioni, diciamo. E abbiamo anche i fiati, perché la tromba alla fine dà molto estate, dà molto aria, sole, perché ci ricorda proprio un po' i paesi come può essere, non so, la Spagna, ma anche l'Italia. E quindi di base è stato quello l'idea, la radice, e da là abbiamo lavorato con una chitarra anche che è molto una chitarra molto leggera, nulla di complicato per l'orecchio, quindi da là questo è stato lo scheletro, e poi abbiamo fatto tutto il vestito attorno.
0: Beh, quindi un brano che è stato lavorato a tavolino, studiato, suonato, ecco, un sottolineo suonato,
1: sì,
0: perché ad oggi volevo chiudere con questa domanda che mi piace fare quando ho davanti persone che suonano ancora e non si affidano totalmente a un PC. Tu Davis, come vedi oggi questo spostarsi, tra virgolette, dei musicisti verso la produzione totalmente fatta con intelligenza artificiale? Perché oggi abbiamo delle piattaforme che in 3 minuti neanche ti sfornano basi musicali e canzoni ben confezionate. Io in primis, essendo uno speaker radiofonico, evito come la peste di mandare in onda brani del genere, ma ti giuro che a volte mi scappano, ma perché non me ne accorgo da quanto sono perfetti. Ecco, cosa ne pensi tu di questa situazione?
1: Allora, anch'io la penso esattamente come te, c'è anche però da considerare magari l'altra faccia della medaglia. medaglia, ovvero che può essere visto come una fonte di ispirazione per certi brani e certi momenti quando si è bloccati, però c'è proprio il rischio che possa diventare qualcosa che proprio prenda il sopravvento sulla nostra creatività. Quindi io mi sono ritrovato, mi ricordo bene un paio di mesi fa, mi sono ritrovato a essere bloccato su un brano che stavo scrivendo, su un brano nuovo, e mi ricordo aver dato una specie di prompt all'intelligenza artificiale per sbloccarmi.
0: Okay.
1: Ma poi una volta capito che quella, cioè la direzione che prendeva l'intelligenza artificiale era diversa dalla mia direzione, dalla mia natura artistica, ho chiuso tutto e ho riniziato da zero.
0: Esatto.
1: E quindi secondo me gli artisti dovrebbero comunque tenere la loro la loro base, perché senza la loro base non sono nessuno, e secondo me la nostra unicità sta anche in quello. Quindi se noi usiamo l'intelligenza artificiale per provare a fare qualcosa che non partirebbe da noi, si sente. Brano può essere anche un brano bello, però non è il nostro.
0: Esatto. Io ho sempre detto, esatto, un utilizzo come vediamola come un arrangiatore, cioè io do all'intelligenza artificiale una canzone che ho fatto io, chitarra, voce, una linea melodica, e poi eventualmente me la faccio arrangiare. C'è chi non ha magari la possibilità di andare in studio con dei musicisti,
1: sì,
0: in quel caso mi va anche bene, l'idea è la mia, ma far tutto all'intelligenza artificiale e poi dire ho scritto una canzone, io credo che sia veramente la fine della musica. Davis, allora il tempo purtroppo è giunto al termine, prima di ascoltare Coconut Air, due battute veloci,
1: sì,
0: sul tuo disco, perché questa canzone è estratta da un album.
1: Assolutamente, è un album che è uscito a inizio giugno, metà giugno, si chiama Love Eventually, e in realtà parla di, sono 8 tracce, e queste tracce rispecchiano un po' la mia percezione sempre delle sfaccettature dell'amore che si possono avere, che sia in l'amore adolescenziale, quello un po' proibito, quello un po' a distanza, e sono tutte esperienze un po' sulla mia pelle che ho fatto durante questi anni, e quindi sono molto soddisfatto del lavoro e spero che vi possa piacere, insomma, all'ascolto, ecco. Quindi questo è Love Eventually.
0: Perfetto, Davis, allora io ti ringrazio molto di essere stato in nostra compagnia. Prima di lanciare il brano, dei contatti veloci social da dare a chi ci sta ascoltando per approfondire la tua conoscenza sul web?
1: Assolutamente, io mi salvo sempre come nome e cognome, quindi sono Davis Gardin, sia su Instagram che su Facebook, oppure tutte le piattaforme di streaming come possono essere Spotify, Apple Music, c'è gente che usa YouTube, nulla in contrario, quindi anche su YouTube mi trovate così, quindi solo nome e cognome, Davis Gardin.
0: Perfetto, Davis, ti ringrazio molto di essere stato in nostra compagnia, in bocca al lupo per il tuo percorso artistico, e ci ascoltiamo Coconut Air. Grazie per essere stato ad On Air.
1: Grazie a voi.

0: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Zelensky pronti per misure di de-escalation se la Russia farà lo stesso. Volodymyr Zelensky ha affermato che l'Ucraina è pronta ad adottare misure di de-escalation se la Russia farà lo stesso. Il presidente ucraino non ha tuttavia confermato l'affermazione di Donald Trump secondo cui Mosca e Kiev avrebbero concordato di non colpire le infrastrutture energetiche. Tra le notizie del giorno. Schlein, la sinistra tenga insieme diritti sociali e civili. La sinistra deve tenere bene presente che i diritti civili e i diritti sociali sono inscindibili. Sbaglia chi li mette in gerarchia tra di loro. Cambiamo argomento. Roma 4 su 4, male nei pisilli stendono il Torino. La Roma fa 4 su 4. La squadra di Gian Piero Gasperini batte il Torino 2-0 in trasferta e lo fa con le reti del solito Donny O'Malley, che proprio nello stadio Granata si presentò con un gol al campionato italiano, e Niccolò Pisilli. Tra le notizie del giorno. Dalla Champions al campionato, il Como vince ancora, 2-1 al Parma. Nessun contraccolpo per il Como dopo le fatiche europee. Nel debutto in campionato al Sinigaglia, i ragazzi di Fabregas superano per 2-1 il Parma, confermandosi così tra le prime della classe. Cambiamo argomento. Mezzola eredità di Emma Bonino continuerà a vivere nel lavoro del Parlamento Unione Europea. L'Assemblea ha appreso con profondo cordoglio della scomparsa di Emma Bonino. Eurodeputata, commissaria europea, deputata, ministro e senatrice della Repubblica Italiana. Tra le notizie del giorno. Poste sale al 66,6% di TIM, dopo l'Opas partirà l'integrazione tra le aziende. Poste Italiane sta valorizzando TIM in un progetto ambizioso, del quale gli investitori hanno saputo cogliere portata e strategia. Lo ha sottolineato in un'intervista al TG Poste Lad Matteo Delfante, manifestando soddisfazione per la chiusura della prima fase di adesione sull'Opas, conclusa con Poste Italiane al 66,6% del gruppo di telecomunicazioni. Cambiamo argomento. Report Banca del Fucino sui bond Unione Europea sotto pressione, cresce il rischio Francia. Da alcune settimane gli investitori internazionali guardano con crescente preoccupazione all'andamento dei mercati obbligazionari. Dalla fine di luglio, infatti, i rendimenti dei titoli di Stato di numerosi paesi hanno registrato aumenti significativi, riflettendo una combinazione di fattori. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: La presenza dell'alta pressione delle Azzorre continua a sbarrare la strada alle perturbazioni atlantiche, anche se al sud insiste un'instabilità sparsa. In mattinata sereno al centro-nord, nubi e spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Calabria e il comparto interno della Sicilia, così come sulla zona ionica, con locali di rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Te.
0: Radio Delta.

Sebastiano Salemi, cantautore emergente italiano che vive la musica fin dall'infanzia. Dopo anni trascorsi tra cover e concerti dal vivo, nel 2025 ha scelto di intraprendere un percorso discografico dedicato alla musica inedita, pubblicando diversi singoli fino ad arrivare al suo primo album Sentimenti ed Emozioni. È uscito il 21 agosto e arriva con questo singolo Shabby Cathway, una canzone ironica, leggera, coinvolgente, che parte da un'idea molto semplice: la musica può emozionare anche quando le parole apparentemente non significano nulla.

E chiudiamo con White Mask, progetto musicale nato nel 2025, ispirato alle atmosfere della New Wave, della Dark Wave degli anni 80 e a formazioni simbolo di quella stagione come The Cure, Depeche Mode, New Order e Bauhaus. La sua musica attraversa esperienze personali, inquietudini esistenziali, riflessioni sulla dimensione più intima dell'essere umano, trasformando ogni brano in un percorso emotivo tra sonorità oscure e introspettive.

E si conclude questo primo appuntamento della settimana di On Air. Cari amici, grazie per essere stati in nostra compagnia. Voglio ricordarvi TuneIn, Amazon Music, Audible per riascoltare i nostri podcast. Cercate Daniele Dalmuto ed entrate nel mondo della promozione discografica italiana. Detto questo, appuntamento alla prossima e un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Lituania, caccia italiano della NATO abbatte drone entrato in spazio aereo. La NATO ha abbattuto un drone proveniente dalla Bielorussia che nella notte era entrato nello spazio aereo lituano. Un drone entrato nello spazio aereo lituano è stato abbattuto dai caccia della NATO. Dall'estero. Zelensky pronti per misure di de-escalation se la Russia farà lo stesso. Volodymyr Zelensky ha affermato che l'Ucraina è pronta ad adottare misure di de-escalation se la Russia farà lo stesso. Il presidente ucraino non ha tuttavia confermato l'affermazione di Donald Trump secondo cui Mosca e Kiev avrebbero concordato di non colpire le infrastrutture energetiche. Tra le notizie del giorno. Schlein, la sinistra tenga insieme diritti sociali e civili. La sinistra deve tenere bene presente che i diritti civili e i diritti sociali sono inscindibili. Sbaglia chi li mette in gerarchia tra di loro. Cambiamo argomento. Roma 4 su 4, male nei Pisilli stendono il Torino. La Roma fa 4 su 4. La squadra di Gian Piero Gasperini batte il Torino 2-0 in trasferta e lo fa con le reti del solito Donny O'Malley, che proprio nello stadio Granata si presentò con un gol al campionato italiano, e Niccolò Pisilli. Tra le notizie del giorno. Dalla Champions al campionato, il Como vince ancora, 2-1 al Parma. Nessun contraccolpo per il Como dopo le fatiche europee. Nel debutto in campionato al Sinigaglia, i ragazzi di Fabregas superano per 2-1 il Parma, confermandosi così tra le prime della classe. Cambiamo argomento. Mezzola eredità di Emma Bonino continuerà a vivere nel lavoro del Parlamento Unione Europea. L'Assemblea ha appreso con profondo cordoglio della scomparsa di Emma Bonino. Eurodeputata, commissaria europea, deputata, ministro e senatrice della Repubblica Italiana. Tra le notizie del giorno. Poste sale al 66,6% di TIM, dopo l'Opas partirà l'integrazione tra le aziende. Poste Italiane sta valorizzando TIM in un progetto ambizioso, del quale gli investitori hanno saputo cogliere portata e strategia. Lo ha sottolineato in un'intervista al TG Poste Lad Matteo Delfante, manifestando soddisfazione per la chiusura della prima fase di adesione sull'Opas, conclusa con Poste Italiane al 66,6% del gruppo di telecomunicazioni. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: La presenza dell'alta pressione delle Azzorre continua a sbarrare la strada alle perturbazioni atlantiche, anche se al sud insiste un'instabilità sparsa. In mattinata sereno al centro-nord, nubi e spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Calabria e il comparto interno della Sicilia, così come sulla zona ionica, con locali di rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Due minuti, un libro.
3: Carissimi, bentrovati, sono Gianluca Melilli e oggi vi porto lungo un viaggio straordinario. Insieme a me c'è Antonio Perrellis, calabrese trapiantato a Torino, che ha deciso di attraversare l'Italia a piedi per ben 1176 chilometri fino alla sua Acri. Un'impresa nata per sostenere la ricerca oncologica, la neonatologia e i disabili, diventata anche un cammino di fede, un libro e nel 2024 la nomina a Cavaliere al Merito della Repubblica. Antonio Perrellis, il primo settembre 2019 esci dalla tua stanza a Torino all'alba con lo zaino in spalle.
4: Allora, ciò che mi ha spinto a compiere questa impresa è stata quella di voler avere un cammino tutto mio e mettere un po' di negatività alle spalle e poi anche di dare una mano a chi ha bisogno. Infatti sulla maglietta c'era proprio il simbolo delle mani che rappresenta la forza e l'aiuto e i chilometri da percorrere da Torino ad Acri.
3: Durante il cammino hai affrontato fobie, dolori fisici e persino un crollo psicologico.
4: Sì, nella mente di un camminatore arrivano anche queste, le fobie oppure gli acciacchi fisici o anche i dolori e in più anche il blocco psicologico. Però diciamo che l'ho attraversate e superate grazie anche alle persone che ho incontrato per strada, persone positive, con fatica, ma alla fine ci sono riuscito.
3: Antonio, sei partito come una tigre e sei arrivato ad Acri come un leone. Qual è l'insegnamento più grande che questo viaggio ti ha lasciato?
4: L'arrivo ad Acri è stato un arrivo bellissimo, accolto da migliaia di persone, tra applausi e commozione, tra cui anche mio cugino che mi ha accolto con questa frase che mi disse prima di partire. E l'insegnamento è quello che nella vita basta solo volerlo e fare del bene, e infatti il mio motto è proprio quello: fare del bene rende felici, e io lo sono.
3: Vi invito a leggere in anteprima alcune pagine del libro. Andate su 2minutiunlibro.it. Io e 1176 chilometri da Torino ad Acri a piedi, di Antonio Perrellis, edizioni Il Ponte Vecchio.

cosa vuoi di più? Per questo voglio te, per questo voglio te, per questo voglio te. Ci vuole gente intelligente.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Lituania, caccia italiano della NATO abbatte drone entrato in spazio aereo. La NATO ha abbattuto un drone proveniente dalla Bielorussia che nella notte era entrato nello spazio aereo lituano. Un drone entrato nello spazio aereo lituano è stato abbattuto dai caccia della NATO. Dall'estero. Zelensky pronti per misure di de-escalation se la Russia farà lo stesso. Volodymyr Zelensky ha affermato che l'Ucraina è pronta ad adottare misure di de-escalation se la Russia farà lo stesso. Il presidente ucraino non ha tuttavia confermato l'affermazione di Donald Trump secondo cui Mosca e Kiev avrebbero concordato di non colpire le infrastrutture energetiche. Tra le notizie del giorno. Schlein, la sinistra tenga insieme diritti sociali e civili. La sinistra deve tenere bene presente che i diritti civili e i diritti sociali sono inscindibili. Sbaglia chi li mette in gerarchia tra di loro. Cambiamo argomento. Roma 4 su 4, Malen e Pisilli stendono il Torino. La Roma fa 4 su 4. La squadra di Giampiero Gasperini batte il Torino 2-0 in trasferta e lo fa con le reti del solito Daniel Malen, che proprio nello stadio Granata si presentò con un gol al campionato italiano, e Niccolò Pisilli. Tra le notizie del giorno. Dalla Champions al campionato, il Como vince ancora, 2-1 al Parma. Nessun contraccolpo per il Como dopo le fatiche europee. Nel debutto in campionato al Sinigaglia, i ragazzi di Fabregas superano per 2-1 il Parma, confermandosi così tra le prime della classe. Cambiamo argomento. Mezzola eredità di Emma Bonino continuerà a vivere nel lavoro del Parlamento Unione Europea. L'Assemblea ha appreso con profondo cordoglio della scomparsa di Emma Bonino. Eurodeputata, commissaria europea, deputata, ministro e senatrice della Repubblica Italiana. Tra le notizie del giorno. Poste sale al 66,6% di TIM, dopo l'Opas partirà l'integrazione tra le aziende. Poste Italiane sta valorizzando TIM in un progetto ambizioso, del quale gli investitori hanno saputo cogliere portata e strategia. Lo ha sottolineato in un'intervista al TG Poste Lad Matteo Delfante, manifestando soddisfazione per la chiusura della prima fase di adesione sull'Opas, conclusa con Poste Italiane al 66,6% del gruppo di telecomunicazioni. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: La presenza dell'alta pressione delle Azzorre continua a sbarrare la strada alle perturbazioni atlantiche, anche se al sud insiste un'instabilità sparsa. In mattinata sereno al centro-nord, nubi e spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Calabria e il comparto interno della Sicilia, così come sulla zona ionica, con locali di rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedeschi.
2: Dimensione radio, dimensione delta, la dimensione giovane.
3: Pronto?
4: Pronto, pronto, scusi, è per la sciarpa del cane.
3: Chi è lei?
4: Abbiamo fatto la sartoria, avete fatto voi la richiesta della sciarpina per il cane di fustagno?
3: No, io non ce l'ho il cane.
4: E dove andate, scusi?
3: Ma scusi, io non lo so perché, ma chi è lei?
4: La sartoria di via Emilia, per cani.
3: La sartoria di via Emilia, per l'aspetto.
4: Sartoria per cani.
3: Pronto?
4: Sì, scusi, no, la sartoria per cani, forse hanno sbagliato, avevate ordinato voi una sciarpina di fustagno per il cane?
5: No, non abbiamo il cane.
4: E adesso che facciamo, scusi?
5: Non ho capito.
4: No, adesso rimane qui la sciarpa, avrà sbagliato qualcosa.
5: Ma di che cane parla lei?
4: Penso sia un Doberman.
5: No, non ha mai avuto cane. No.
4: Ho capito. Va bene, grazie, la saluto.
5: Prego.

0: sciarpina di fustagno per il vostro cane, direttamente produzione Supermarket Show. È un nuovo reparto che abbiamo inaugurato pochi giorni fa, la sartoria del supermercato. Cari amici, bentornati a tutti quanti voi, un caloroso saluto da Daniele Dalmuto, già pronto trincerato a farvi compagnia come al solito. Buona musica, notizie improbabili, situazioni altamente imbarazzanti, chi più ne ha più ne metta, ma mettete la monetina nel carrello, incomincia Supermarket Show.
1: È super.

0: cercherai.
1: Ed il nostro almanacco del giorno dopo oggi ricorda Beata Donata senza rotula. Nacque già con un'andatura strana, camminava come se danzasse, perché, raccontano, le mancavano le rotule. Ma nonostante ciò non smetteva mai di muoversi. Un giorno, quando il convento venne sommerso da una piena improvvisa, fu proprio lei, saltellando e scivolando come un'anguilla, a salvare le suore portandole una a una sulla collina. Da quel giorno la gente iniziò a dire: cammina meglio chi non può piegarsi davanti alla paura. Oggi è patrona di chi non riesce a stare fermo, dei ballerini con problemi alle ginocchia e di tutti coloro che, pur storti e claudicanti, vanno avanti con grazia.

0: Pronto?
1: Pronto, pronto, scusi, no, per queste due rotule mancanti.
0: Di chi sta parlando, scusi?
1: Della santa.
0: Guardi, forse lei ha sbagliato numero.
1: Cioè no, in realtà scusi, non era santa, era beata.
0: No, ha sbagliato numero.
1: Ma noi come facciamo?
0: Come fanno, lo chiedi a me?
1: No, ci dica qualcosa lei sulla beata.
0: No, guardi, buongiorno, io non ho niente che

0: quando si parla di inquinamento spesso si sente dire no, perché bisogna passare di qua alle auto elettriche, bisogna passare non lo so, alle auto ad a dinamo, quando invece ci sono dei paesi, pensate, nel mondo che a prescindere da tutte le scelte politiche per quanto riguarda l'inquinamento vengano prese, continuano imperterriti a fare quello che gli pare. Ed è il caso dell'India, troppi fuochi d'artificio per la festa, ora Nuova Delhi è la città più inquinata del mondo. La festività del Diwali ha reso nota a Nuova Delhi, la città più inquinata del mondo. Una fitta coltre di smog ha avvolto la capitale indiana martedì 21 ottobre di quest'anno, il giorno dopo che milioni di persone avevano celebrato la festa indù del Diwali con fuochi d'artificio che hanno fatto schizzare alle stelle l'inquinamento atmosferico. I petardi sono esplosi sino a tardanotte di lunedì, riempiendo l'aria di fumo e particolato fine mescolati all'inquinamento stagionale e alle condizioni meteorologiche stagnanti. Martedì mattina l'indice di qualità dell'aria della città aveva superato la soglia di 350 in diversi quartieri, un livello considerato grave e pericoloso per la respirazione, secondo l'esposizione massima giornaliera raccomandata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Come si può vedere, e vi invito a cercare dalle fotografie che trovate su Google, la visibilità è diminuita di molto in varie zone della città, mentre una foschia grigia avvolgeva le strade, grattacieli e monumenti storici.
1: Quindi?
0: Ecco, no, secondo lei se si potesse fare qualcosa lì in India?
1: Ma che cosa vuole?
0: No, glielo chiedo perché ne abbiamo discusso ora.
1: Ma per piacere, ma con chi? Con chi?
0: Ma lei non ha ascoltato, mi perdoni.
1: Ma mi lasci perdere, per favore.
2: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.

Ed oggi invece finiamo con la seconda canzone scelta tra quelle di tutto l'album ABBA 1975, ve lo ricordiamo. Parliamo di SOS, una traccia più intensa, melodicamente avvolgente, con un testo che suggerisce una richiesta d'aiuto emozionale in una relazione, e il ritornello esplode con forza. Piccolo aneddoto, è considerato da alcuni critici pop uno dei migliori pezzi pop mai scritti. Mostra il lato più sofisticato del gruppo, non solo hit spensierate, ma anche profondità melodica ed emotiva.

0: Pronto?
1: Pronto, signora, chiedo scusa. No, quando uno dice SOS, cosa pensa? Gli ABBA?
0: Guarda, io non so un grado dove rispondere. Grazie.

0: Il meteo, secondo voi, le previsioni meteorologiche popolari in giro per l'Italia.
1: Sì, pronto, salve, scusi, il disturbo supermarket meteo. Gentilmente, se ci potesse indicare, indicativamente ovviamente, la situazione meteorologica di oggi sulla zona di Forlì.
2: No, scusa, sono dalla mia parte.
1: Cioè, sì, com'è il tempo oggi lì nella zona di Forlì?
2: Adesso è buono.
1: Cioè, soleggiato, quindi?
2: Sì.
1: Soleggiato, in assenza di venti oppure soleggiato con vento forte?
2: No, niente, è normale.
1: E per quanto riguarda questi picchi di temperature, che in questo momento, insomma, siamo a fine aprile, è molto caldo, però dovrebbero un pelino abbassarsi, ecco.
2: Beh, di solito si sta abbassando un po', mi sembra, di notte specialmente.
1: Sì, ecco, di giorno ancora forse è un po' troppo caldo per essere nel periodo di aprile, dovrebbero un pochino essere più bassi.
2: Sì, sì.
1: Ancora un po' anomalo, ecco, giusto nella notte, ma durante il giorno leggermente anomala come situazione.
2: Sì.
1: Esatto. Ascolti, mi può dire anche la situazione dei mari?
2: Sì?
1: Dei mari?
2: Ah, quello non lo so dire io.
1: Non li vede da Forlì?
2: No, no.
1: Ah, ho capito. Perché guarda più verso Ravenna, Forlì, come panorama.
2: No, no.
1: Non neanche.
2: Sì.
1: Cioè, non guarda verso Ravenna?
2: Sì, sì, no, lontano da Ravenna, 20-30 km.
1: Ah, ok, quindi in linea d'aria non si vede la riga del mare, quindi.
2: No, no.
1: La ringrazio, buon proseguimento.
2: Prego.

0: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
1: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: E questo è il Supermarket Show, anche oggi martedì entriamo con il nostro carrello a girovagare tra gli scaffali dedicati al miglior mercato indipendente. Quest'oggi con noi, con il suo nuovo singolo, Un altro cielo, Riccardo Cuccioletta, che è già collegato con noi. Riccardo, benvenuto al Supermarket Show.
1: Grazie, ciao a tutti, grazie.
0: Ciao Riccardo, allora il tuo nuovo singolo è pervaso così da una luce molto particolare, parla esplicitamente di rinascita. C'è stato un momento preciso che ha trasformato il tuo modo di scrivere, portandoti da sonorità forse più introverse a questo pop così solare?
1: Guarda, in realtà non l'ho scritta io questa canzone, l'ha scritta l'autrice Silvana Moscati, e ho scelto di cantarla proprio perché è un tema che mi sta particolarmente a cuore. Quando ho letto il testo ho detto: cavolo, è successo a me, mi è proprio successo la stessa cosa, quindi adesso la devo cantare per forza. Come hai detto te, parla di rinascita, però parla di rinascita legato a al conoscere una persona, quindi quando la tua vita sembra non andare per il meglio, anzi quando sembra che vada tutto male e che tu non abbia una via di uscita, arriva questa persona che è proprio, come diceva la canzone, una boccata d'aria pulita, ed è quello che è successo a me. Quindi quando l'ho letta ho detto: no, la devo cantare per forza.
0: Ti sei trovato proprio, esatto, all'interno di questo testo, quindi
1: sì, anche è stato proprio viscerale, sì.
0: Quindi se ovviamente il testo a questo punto, come hai detto tu prima, non è di tua, non l'hai scritto tu, però comunque è un testo che ti ha così, è un po' autobiografico, anche se non l'hai scritto tu. Quindi in questo racconto come sei riuscito a tradurre in musica quella sensazione così di sorpresa che si prova quando la vita ti stupisce proprio quando meno non te lo aspetti?
1: Beh, in realtà non è stato difficile, ecco, perché sai, è come quella sensazione quando senti una canzone e dici: cavolo, questa avrei potuto scriverla io, no? Quindi sin dalla prima lettura l'ho sentita mia, come se l'avessi scritta effettivamente io. Ho proprio, cantandola, leggendola, ho sentito le stesse sensazioni che ho provato quando è successa la cosa, quindi
0: è stato molto naturale.
1: È stato naturale. Facile. Sì, esatto, proprio la sento molto. Delle mie quattro canzoni, questa è quella che sento in modo più viscerale. Ecco.
0: Ma pensa, oltretutto, e non è scritta tu, guarda che a volte è strano, però sì, è qualcun altro che ha vissuto probabilmente le tue stesse esperienze in un modo o nell'altro, e quindi vi ha portato sulla stessa strada. Ascolta Riccardo, quindi questo singolo farà parte di qualcos'altro? Sei in cantiere un album? Hai parlato di altri brani o per adesso diciamo ti accontenti di questo?
1: Ma più che altro è presto, diciamo, quattro canzoni per fare un album sono poche, quindi l'album ancora magari non è il momento, però vediamo più in avanti. Sicuramente non ci fermiamo qui, vediamo.
0: Beh, vedrai, insomma, andando avanti.
1: Per ora ci stiamo godendo l'uscita di questo brano e tutto ciò che ne consegue, poi vediamo più avanti.
0: Vedrai un po' come si evolverà la situazione.
1: Esatto.
0: Allora Riccardo, a questo punto dei contatti social da dare chi ci sta ascoltando per poterti cercare sul web?
1: Sì, sui social Instagram e Facebook Riccardo Cuccioletta, nome e cognome. La stessa cosa anche su tutte le piattaforme digitali di streaming, Riccardo Cuccioletta, per sentire la mia musica.
0: E lui è Riccardo Cuccioletta, quest'oggi al Supermarket Show. Riccardo, grazie per essere stato in nostra compagnia e ci ascoltiamo Un altro cielo. In bocca al lupo per il tuo percorso artistico.
1: Grazie, ciao.

0: ora in onda il giornale radio.
1: Benvenuti a questa edizione del GR di Supermarket Show. Incominciamo aprendo con la prima notizia. Modena, la seconda tomba di Ramses, clamorosa scoperta a Modena. Gli archeologi hanno trovato la seconda tomba del faraone Ramses, che a quanto pare aveva fatto il bis per sicurezza. Dentro, oltre a geroglifici e mummie, sarebbero stati rinvenuti anche un biglietto per la fiera del tartufo e un panino al prosciutto. Gli esperti parlano di Ramses Reloaded, la vendetta del faraone modenese.
2: Forse lei ha sbagliato il numero.
1: No, però l'hanno trovata lì.
2: Ma cosa dice?
1: A Modena hanno trovato la seconda tomba del faraone Ramses.
2: Ho capito, e allora?
1: Ecco, no, lei che è di Modena ci può dire qualcosa in più?
2: No, saprei, la ringrazio di nuovo.
1: Rieti, guida in scooter con una gallina sulle spalle. Traffico in tilt a Rieti. Un uomo è stato fermato mentre guidava lo scooter con una gallina viva sulle spalle. Alla domanda dei carabinieri perché, l'uomo avrebbe risposto: è il mio airbag naturale. La gallina, di nome Ginetta, pare non avesse il casco ma gode di ottima salute e ha deposto un uovo durante la multa. Sì, pronto, scusi. No, sta storia della gallina a Rieti.
3: Quello?
1: La gallina sulle spalle a Rieti, che hanno trovato quello in motore.
3: Dai, io non ho visto la gallina sulle spalle.
1: No, non lei, ci mancherebbe altro. L'abbiamo letto adesso la notizia.
3: Non ho capito niente.
1: Cioè, lei non era lei quello che ha fermato con la gallina sulle spalle in scooter?
3: No.
1: E chi era allora?
3: Non lo so.
1: Verona, fornaio arrestato nel pane, tracce di muco nasale. Shock nella provincia di Verona, un noto fornaio è stato arrestato dopo che nei suoi filoncini sono state trovate tracce di muco nasale. L'uomo si difende, era solo lievito madre, molto madre. I clienti intanto chiedono chiarezza e fazzoletti in omaggio con ogni baguette.
2: No, ho capito niente, cos'è che vuole lei?
1: Ha visto che è successo a Verona che hanno trovato un fornaio che si soffiava il naso con i filoni di pane.
2: Allora?
1: Ecco, no, lei quando mangia il pane non ha visto dentro se a volte ci fosse del muccio o qualcosa?
2: Ma scusi, sa, è meglio telefonare per chiedermi questa roba qua.
1: Ah, ma lei è di Verona, io no.
2: Ho capito io, ma cosa me ne frega io dove compro il pane? Lo so lei dove lo compro il pane.
1: No, non lo so, però lei immagina.
2: Allora, perché viene a rompermi le scatole a quest'ora qua per chiedermi queste cose assolutamente inutili.
1: Gol dal cortile di casa, la rete che sfida la fisica. Un giovane di Frosinone ha segnato un gol in una partita di calcio tirando dal cortile di casa sua. Il pallone ha percorso 200 metri, superato due recinzioni e un anziano che gridava fuori dal mio prato. Il video è virale, la NASA vuole studiare il pallone, la nonna vuole indietro la finestra.
2: Come?
1: Chi è che ha segnato?
2: Ma che ne so io?
1: Han fatto gol.
2: È tanto piacere.
1: No, lì a Frosinone hanno detto che ha lanciato la palla dal giardino di casa ed è arrivata allo stadio.
2: Ha fatto bene.
1: Chi era lei? Non lo conosce?
2: No, ma non so niente.
1: Pure il vetro ha rotto.
2: Vabbè, ho capito, basta.
1: Scoperta molecola che trasforma il gelato in pelo di cane. Dalla Svizzera arriva una scoperta rivoluzionaria. Una molecola che trasforma il gelato in pelo di cane. Gli scienziati la definiscono una svolta per la biochimica e per i parrucchieri canini. I primi test mostrano effetti collaterali. Chi mangia troppo stracciatella rischia di abbaiare al postino.
2: Che ha detto? Io non ho capito.
1: Sta storia del gelato che diventa pelo di cane e viceversa.
2: Ma che sta a dire? Lei è matta.
1: No, lei ha mai mangiato il gelato e poi dice: ma che sapore di cane che ha?
2: Ma io non ho mai sentito questo discorso scemo.
1: No, è perché è una molecola che hanno scoperto adesso che potrebbe trasformare il gelato in pelo di cane e viceversa.
2: Ah sì, io vedo tante cacche di cane e somiglia il padrone dei cani, capito?
1: Beh, quello è vero.
2: E io non è che voglio male alle bestie, non voglio male alle bestie, ma gli vengono a fare quella roba vicino a casa mia, fanno schifo i padroni dei cani.
1: Esatto, però per adesso ancora la cacca di cane non si può mangiare, cioè rimane così, ecco.
2: Sì. Ma che discorso scemo che lei fa?
1: No, vabbè, era così perché l'abbiamo letto al telegiornale.
2: Ah sì, allora andiamo bene. Vabbè, ti ringrazio.
1: E questa era l'ultima notizia della nostra edizione del GR di oggi, appunto.

0: Cari amici, siamo giunti alla fine di questa puntata di Supermarket Show. Io vi ringrazio veramente tanto di essere stati in mia compagnia. Spero di avervi appunto fatto compagnia in maniera positiva, ovviamente. Vi ricordo il nostro sito internet www.supermarketradio.it per capire di più di quello che facciamo, di chi siamo e di chi è la faccia che conduce questo pazzo supermercato. Detto questo, appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao.
1: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Formazione, forma e CENFOP parità di diritti per l'ingresso nel mondo del lavoro. All'inizio di questo nuovo anno formativo ribadiamo con forza che oltre 200.000 giovani e le loro famiglie chiedono parità di dignità e il rispetto del valore legale dei loro titoli. Non si possono costringere gli studenti a ripetere percorsi o frequentare anni aggiuntivi privi di una reale motivazione didattica. L'IFP è un patrimonio strategico del Paese e noi la difenderemo in ogni sede istituzionale e giurisdizionale. Tra le notizie del giorno. 'Ndrangheta, confisca definitiva da 162 milioni a tre imprenditori nel catanzarese. La Guardia di Finanza di Catanzaro ha eseguito una confisca definitiva di beni per oltre 162 milioni di euro nei confronti di tre imprenditori catanzaresi, coinvolti nell'inchiesta coccodrillo della Direzione Distrettuale Antimafia. Il provvedimento, emesso dal Tribunale di Catanzaro, è divenuto definitivo al termine del procedimento di prevenzione patrimoniale. Cambiamo argomento. Primi allenamenti a Monte Carlo per Sinner, rientro fissato a Pechino. Yannick Sinner è tornato ad allenarsi a Monte Carlo, condividendo il campo con il tennista junior francese Hugo Jatiere, allievo del Piatti Tennis Center dell'ex allenatore dell'altoatesino, Riccardo Piatti. Una sessione speciale di allenamento per Jatiere con Yannick Sinner. Tra le notizie del giorno. Legge elettorale, Casellati ottimista per il voto, non ci saranno incidenti. Io sono molto ottimista. Il cosiddetto incidente è per un voto dell'emendamento che riguardava proprio le donne non si riprodurrà. Così la ministra per le riforme istituzionali, Elisabetta Casellati, a Sky TG24, sulla legge elettorale. Dall'estero. Lituania, caccia italiano della NATO abbatte drone entrato in spazio aereo. La NATO ha abbattuto un drone proveniente dalla Bielorussia che nella notte era entrato nello spazio aereo lituano. Un drone entrato nello spazio aereo lituano è stato abbattuto dai caccia della NATO. Sul fronte internazionale. Zelensky pronti per misure di de-escalation se la Russia farà lo stesso. Volodymyr Zelensky ha affermato che l'Ucraina è pronta ad adottare misure di de-escalation se la Russia farà lo stesso. Il presidente ucraino non ha tuttavia confermato l'affermazione di Donald Trump secondo cui Mosca e Kiev avrebbero concordato di non colpire le infrastrutture energetiche. Cambiamo argomento. Schlein, la sinistra tenga insieme diritti sociali e civili. La sinistra deve tenere bene presente che i diritti civili e i diritti sociali sono inscindibili. Sbaglia chi li mette in gerarchia tra di loro. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Alta pressione prevalente sul nostro paese, seppur con qualche disturbo oggi sulle regioni meridionali. Nel corso del pomeriggio avremo cieli sereni o poco nuvolosi al centro-nord, con tempo asciutto su tutte le regioni, lieve instabilità al sud, con isolate precipitazioni possibili soprattutto sul versante tirrenico e ionico. In serata e nella prossima notte tendenza all'esaurimento dei fenomeni anche sulle regioni del sud, tempo asciutto praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedeschi.
0: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Siete le sorelle Owens?
5: Sì, se amiamo qualcuno muore.
4: Ma dai!
6: A settembre
5: siamo streghe.
6: Ritorna la magia.
5: E siamo maledette.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
6: Amori e incantesimi due. Al cinema.
8: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
10: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
9: Sì.
7: c'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
10: A me importa.
11: Coyote vs Acme.
12: Idiota!
11: Al cinema dal 2 settembre.
13: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
14: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
15: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
14: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
16: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
17: Amiche per la vita!
14: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Formazione, forma e CENFOP parità di diritti per l'ingresso nel mondo del lavoro. All'inizio di questo nuovo anno formativo ribadiamo con forza che oltre 200.000 giovani e le loro famiglie chiedono parità di dignità e il rispetto del valore legale dei loro titoli. Non si possono costringere gli studenti a ripetere percorsi o frequentare anni aggiuntivi privi di una reale motivazione didattica. L'IFP è un patrimonio strategico del Paese e noi la difenderemo in ogni sede istituzionale e giurisdizionale. Tra le notizie del giorno. 'Ndrangheta, confisca definitiva da 162 milioni a tre imprenditori nel catanzarese. La Guardia di Finanza di Catanzaro ha eseguito una confisca definitiva di beni per oltre 162 milioni di euro nei confronti di tre imprenditori catanzaresi, coinvolti nell'inchiesta coccodrillo della Direzione Distrettuale Antimafia. Il provvedimento, emesso dal Tribunale di Catanzaro, è divenuto definitivo al termine del procedimento di prevenzione patrimoniale. Cambiamo argomento. Primi allenamenti a Monte Carlo per Sinner, rientro fissato a Pechino. Yannick Sinner è tornato ad allenarsi a Monte Carlo, condividendo il campo con il tennista junior francese Hugo Jatiere, allievo del Piatti Tennis Center dell'ex allenatore dell'altoatesino, Riccardo Piatti. Una sessione speciale di allenamento per Jatiere con Yannick Sinner. Tra le notizie del giorno. Legge elettorale, Casellati ottimista per il voto, non ci saranno incidenti. Io sono molto ottimista. Il cosiddetto incidente per un voto dell'emendamento che riguardava proprio le donne non si riprodurrà. Così la ministra per le riforme istituzionali, Elisabetta Casellati, a Sky TG24, sulla legge elettorale. Dall'estero. Lituania, caccia italiano della NATO abbatte drone entrato in spazio aereo. La NATO ha abbattuto un drone proveniente dalla Bielorussia che nella notte era entrato nello spazio aereo lituano. Un drone entrato nello spazio aereo lituano è stato abbattuto dai caccia della NATO. Sul fronte internazionale. Zelensky pronti per misure di de-escalation se la Russia farà lo stesso. Volodymyr Zelensky ha affermato che l'Ucraina è pronta ad adottare misure di de-escalation se la Russia farà lo stesso. Il presidente ucraino non ha tuttavia confermato l'affermazione di Donald Trump secondo cui Mosca e Kiev avrebbero concordato di non colpire le infrastrutture energetiche. Cambiamo argomento. Schlein, la sinistra tenga insieme diritti sociali e civili. La sinistra deve tenere bene presente che i diritti civili e i diritti sociali sono inscindibili. Sbaglia chi li mette in gerarchia tra di loro. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Alta pressione prevalente sul nostro paese, seppur con qualche disturbo oggi sulle regioni meridionali. Nel corso del pomeriggio avremo cieli sereni o poco nuvolosi al centro-nord, con tempo asciutto su tutte le regioni, lieve instabilità al sud, con isolate precipitazioni possibili soprattutto sul versante tirrenico e ionico. In serata nella prossima notte tendenza all'esaurimento dei fenomeni anche sulle regioni del sud, tempo asciutto praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedini.
2: Radio Delta.

portare tutto l'odio che ti porto, tu lo sai perché. Mi è sconfitto da vigliacco, ogni giorno io mi graffio l'anima. Da ogni viaggio insieme a te ritorno indietro, più vigliacco inutile. E tu godi, tu sorridi.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Edison, in Sicilia oltre 41 milioni di euro di valore generato sul territorio nel 2025. La Sicilia è protagonista della transizione energetica del paese. Con 2,5 GW di impianti eolici sul proprio territorio, è la seconda regione italiana per capacità eolica installata, che rappresenta il 17% della produzione eolica nazionale. Positivo anche il contributo del fotovoltaico, che nel 2025 ha fornito l'8,5% dell'energia elettrica del paese. Tra le notizie del giorno. Finale Conference League 2028 a Torino. Malagò fiducia UEFA nell'Italia. Sarà lo Juventus Stadium di Torino a ospitare la finale della Unione Europea FA Conference League 2028. L'ufficialità è arrivata nel corso del comitato esecutivo UEFA riunitosi oggi a Salonicco, Grecia, che ha valutato positivamente il dossier di candidatura presentato a giugno dalla FIGC con la collaborazione della Juventus e del Comune di Torino, e che ha visto anche il coinvolgimento della Regione Piemonte e, per gli aspetti legati alla ricettività, di Federalberghi Torino. Cambiamo argomento. Legge elettorale. Casellati ottimista per il voto. Non ci saranno incidenti. Io sono molto ottimista. Il cosiddetto incidente per un voto dell'emendamento che riguardava proprio le donne non si riprodurrà. Così la ministra per le riforme istituzionali, Elisabetta Casellati, a Sky TG24, sulla legge elettorale. Tra le notizie del giorno. Formazione, forma e CENFOP parità di diritti per l'ingresso nel mondo del lavoro. All'inizio di questo nuovo anno formativo ribadiamo con forza che oltre 200.000 giovani e le loro famiglie chiedono parità di dignità e il rispetto del valore legale dei loro titoli. Non si possono costringere gli studenti a ripetere percorsi o frequentare anni aggiuntivi privi di una reale motivazione didattica. L'IEFP è un patrimonio strategico del paese e noi la difenderemo in ogni sede istituzionale e giurisdizionale. Cambiamo argomento. 'Ndrangheta, confisca definitiva da 162 milioni a 3 imprenditori nel catanzarese. La Guardia di Finanza di Catanzaro ha eseguito una confisca definitiva di beni per oltre 162 milioni di euro nei confronti di 3 imprenditori catanzaresi, coinvolti nell'inchiesta coccodrillo della Direzione Distrettuale Antimafia. Il provvedimento, emesso dal Tribunale di Catanzaro, è divenuto definitivo al termine del procedimento di prevenzione patrimoniale. Tra le notizie del giorno. Primi allenamenti a Monte Carlo per Sinner, rientro fissato a Pechino. Yannick Sinner è tornato ad allenarsi a Monte Carlo, condividendo il campo con il tennista junior francese Hugo Jatiere, allievo del Piatti Tennis Center dell'ex allenatore dell'altoatesino, Riccardo Piatti. Una sessione speciale di allenamento per Jatiere con Yannick Sinner. Dall'estero. Lituania, caccia italiano della NATO abbatte drone entrato in spazio aereo. La NATO ha abbattuto un drone proveniente dalla Bielorussia che nella notte era entrato nello spazio aereo lituano. Un drone entrato nello spazio aereo lituano è stato abbattuto dai caccia della NATO. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Alta pressione prevalente sul nostro paese, seppur con qualche disturbo oggi sulle regioni meridionali. Nel corso del pomeriggio avremo cieli sereni o poco nuvolosi al centro-nord, con tempo asciutto su tutte le regioni, lieve instabilità al sud, con isolate precipitazioni possibili soprattutto sul versante tirrenico e ionico. In serata e nella prossima notte tendenza all'esaurimento dei fenomeni anche sulle regioni del sud, tempo asciutto praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto. Saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio Delta.
3: Sione al binario 4, treno in transito, allontanarsi dal binario 4.

0: Bentornati, bentornati a bordo, ci siamo. Ultima puntata di questa stagione del Trans Europe Express.
1: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
0: Paolo Tocco da questa parte del microfono, particolarmente emozionato, come ogni inizio e come nuova sosta, sì, perché parliamo di soste, niente si ferma, e sosta estiva, per poi ritrovarci, ve lo dico subito, dal 5 ottobre puntuali con la quinta stagione di questo lungo viaggio che oggi... ultimo grande ospite, super ospite, puntata monografica con Ian Anderson e con i Jethro Tull. Inutile spendersi in convenevoli e presentazioni. Un grazie speciale a Francesca Zizzari e alla Shining Production per avermi concesso di intercettare il grande Ian Anderson, perché nonostante i circa 60 anni di carriera, i Jethro Tull tornano oggi con un disco nuovo di zecca dal titolo Curious Ruminant e lo portano live in Italia, quindi andate a cercare le date. L'intervista integrale, per chi vuole rintracciarla, la troverà sul numero di maggio di Raro Più. Un grazie sempre di cuore puntualissimo all'amico Luigi Marrone, che in queste capatine oltre i confini nazionali mi aiuta con la voce fuori campo e non perdo altro tempo. L'onore e il piacere di trovarmi con Ian Anderson. Ciao Ian, che grandissimo piacere. E quante facce dentro il Jethro Tull in tutti questi anni.
2: There have been many band members over the years, and beginning with the first four.
3: Nel corso degli anni ci sono stati molti membri nella formazione. Si parte dai primi quattro, quando eravamo una piccola blues band al Marquee Club, fino al periodo del progressive rock. Nella mente di molti, la formazione classica dei primi anni 70, con Jeffrey Hammond, Barry Moore Barlow, John Evan, Martin Barr e me, resta un punto di riferimento. Tutti, sia allora che oggi, hanno contribuito con qualità uniche agli arrangiamenti e al modo di suonare. È una grande famiglia di quasi 30 anni di persone lungo quasi 60 anni di storia dei Jethro Tull.
0: Beh, anche il tuo rapporto con loro si modula di volta in volta, o no?
2: I'm very lucky to have been able to work with all these people and...
3: Mi considero molto fortunato ad aver lavorato con tutti loro e continuo a dare grande valore al loro contributo. Anche oggi, durante i soundcheck, mi rendo conto dell'impegno che mettono sempre nel reinterpretare i brani storici, ma anche e soprattutto nel dare un tocco personale a quelli più recenti.
0: Da Andrew Giddens, che è un tassello con più cartellini timbrati nel Jethro Tull, fino alla new entry Jack Clark, se ti chiedessi una fotografia di questi due poli opposti.
2: Andy Giddens was the keyboard player who took over at the...
3: Andrew Giddens è stato il tastierista che si unì all'inizio degli anni 90. Era un musicista autodidatta, con un orecchio straordinario sia per il ritmo che per la melodia. Pur non avendo una formazione accademica, sapeva istintivamente cosa suonare. Mi manca molto oggi, anche perché non lavora più professionalmente nella musica. Jack Clark invece è entrato un paio d'anni fa come chitarrista, sostituendo Joe Parrish. È un musicista molto preparato e scrupoloso, con una formazione accademica che condivide con altri membri della band, come Scott Hammond, David Goodyear e John O'Hara.
2: The other three members of the band, Scott Hammond, David Goodyear e John O'Hara.
0: Veniamo al vostro ultimo disco. Se ti chiedessi di raccontarmi il suono e la sua forma, cioè da quali radici partiamo?
3: Devo dire che Curious Ruminant racchiude molti degli elementi tipici del Jethro Tull: influenze classiche, folk e acustiche, mentre il jazz e il blues, che erano le mie prime influenze, sono meno presenti. Dall'inizio degli anni 70 siamo stati definiti in tanti modi: rock classico, progressive, folk rock e anche band con influenze classiche. Il brano omonimo riflette proprio questo, con richiami alla musica colta, dal Medioevo fino a Bach e Beethoven. Lo sai, amo la musica classica e ne sono profondamente ispirato, anche per una curiosa coincidenza. Bach morì l'anno prima della costruzione della casa in cui vivo, e questo mi dà un senso molto concreto della storia.
2: A few months after the death of J.S. Bach, it fills me with a sense of history.
0: Il folk, beh, perché ci sono momenti folk nella tua carriera davvero potenti e per niente trascurabili. Che peso ha il folk in questo disco?
2: Folk music has always been part of my life.
3: Penso rappresentino un ritorno alle radici. Crescendo in Scozia ho ascoltato musica tradizionale e religiosa e dal 69 ho iniziato a integrare influenze scozzesi, inglesi e irlandesi nella mia scrittura. La musica folk è, per definizione, tradizione tramandata oralmente e molti di questi elementi sono ancora presenti nella mia musica, così come l'acustico resta centrale.
2: I think there are many of those elements that still exist in my music, and certainly acoustic music is a big part of my life.
0: E a proposito delle tracce di questo disco, adesso mi ci fermo in primis. Over Jerusalem, non dico altro, a te la palla.
2: Yeah, Over Jerusalem is one of those songs.
3: È un brano che richiede attenzione. Cambi di tempo, strutture complesse, ma anche melodie semplici e un ritornello efficace. Unisce complessità e immediatezza, proprio come la title track.

0: Radio Delta.
1: E questo era proprio Over Jerusalem, che troviamo dentro Curious Ruminant, il nuovo disco dei Jethro Tull. Tra l'altro, bello il video ufficiale, andatelo a cercare in rete. Ritorniamo a bordo del Trans Europe Express, sempre con Ian Anderson, e ancora dentro questo disco mi fermo: Drink from the Same Well merita secondo me un'altra sosta. Oggi soprattutto, Ian, che rapporto hai con le composizioni più lunghe?
2: Drink from the Same Well nasce anni fa come demo molto lungo, circa 17-18 minuti. L'ho accorciato per l'album, ma non credo tornerò spesso a composizioni così estese. Preferisco brani più concisi, tra i 4 e i 6 minuti.
1: E poi te la lascio lì, altra palla che ti passo così. Interim Sleep.
3: Interim Sleep, yeah. It's a difficult thing to do, to write a song.
2: Questa è stata difficile da scrivere. Parla della morte, ma in modo consolatorio. È un messaggio di speranza per chi ha perso qualcuno, un'idea di continuità spirituale e di possibile riunione.
3: The hopeful idea of continuity in the spiritual sense.
1: Ian Anderson e la scrittura, le favole, le visioni. Hai qualche luogo, qualche rituale per approcciare la scrittura?
2: Come autore tendo a osservare le cose in modo visivo, quasi fotografico, trasformando immagini statiche in musica. La musica aggiunge tempo, narrazione, dimensione. Posso trattare temi sociali, religiosi o politici, ma senza voler convincere nessuno. Cerco piuttosto di offrire spunti e domande, lasciando a ciascuno le proprie risposte.
1: E quindi oggi che abbiamo la tecnologia, no? Che rapporto hai con le macchine intelligenti, parlando anche e soprattutto di musica?
2: Sul fronte tecnologico ho sperimentato fin dagli anni 60. Molto è cambiato, ma le basi restano. Usiamo ancora strumenti e microfoni di allora, così come strumenti classici, come il flauto. Integro però anche tecnologie digitali, soprattutto nei live. L'intelligenza artificiale è utile, ma non la trovo realmente creativa. Mi sembra piuttosto una combinazione di elementi già esistenti.
1: La tua voce, Ian, è cambiata molto. Anche io, come molti, la trovo decisamente più affascinante ora. Che dici?
2: La voce cambia con l'età, è inevitabile. Come per un cantante lirico, anche nel rock si affrontano trasformazioni. Oggi la mia voce è più scura e ruvida, ma sto meglio di 10 anni fa, quando avevo problemi ai polmoni. Ora mi concentro soprattutto sul piacere di suonare.
1: Torniamo ai live, visto che possiamo trovarvi in scena anche in Italia in questa estate. Cosa dobbiamo attenderci?
2: Nei concerti attuali suoniamo 2 brani da Curious Ruminant, assieme a pezzi che attraversano tutta la carriera, dal 1968 fino agli album più recenti. È un viaggio tra stili diversi che rappresentano l'identità musicale della band.
3: A lot of different elements.
1: E nei live, come in studio, c'è spazio per l'improvvisazione, la sperimentazione, qualcosa di estemporaneo?
2: C'è ancora spazio per la sperimentazione, ma meno rispetto agli inizi, quando tutto era nuovo. Oggi ho più strumenti e conoscenze, ma cerco comunque di lasciare spazio a qualcosa di inedito.
3: Compared to the early days, not as much.
1: Il flauto, beh, chiudiamo qui. E sicuramente il simbolo di Ian Anderson, il simbolo di Jethro Tull. Come cambia la voce, il modo di pensare alla musica, il flauto, come è cambiato nella tua vita?
2: Il flauto è diventato un mio segno distintivo nel rock, ovviamente. Non lo considero un limite né un obbligo, ma una voce tra le tante. Cerco sempre equilibrio. Il flauto deve esserci, ma senza diventare eccessivo.
3: Into the overall arrangement, so you're probably going to hear some flute, but hopefully it won't be too annoying.

è questa. Era Interim Sleep, brano che chiude Curious Ruminanti, il nuovo disco dei Jethro Tull. Grazie di cuore a Ian Anderson per essersi concesso, grazie di cuore a Luigi Marrone per il puntuale supporto, alla Shining Production che ha permesso tutto questo. Trans Europe Express finisce qui per questa quarta stagione, occhio io come sempre vorrei ringraziare uno ad uno tutti voi che mi avete trasmesso, che mi state seguendo. Il blog di Trans Europe Express è cresciuto tantissimo, cresciuta tantissimo la diffusione di questo format. Devo ringraziare Sandro Tumellers, producer e DJ, che mi ha regalato la sigla di questa stagione. Grazie a tutti gli artisti che mi hanno regalato il loro tempo. Trans Europe Express torna puntuale lunedì 5 ottobre con un'altra grande monografia, ve la dico già da ora, parleremo insieme a Bungaro e da lì ci saranno tante tantissime nuove a cui sto già lavorando. Che dire, da Paolo Tocco, buona estate, buona musica, sempre, grazie, grazie di cuore, ciao!

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Edison, in Sicilia oltre 41 milioni di euro di valore generato sul territorio nel 2025. La Sicilia è protagonista della transizione energetica del paese, con 2,5 GW di impianti eolici sul proprio territorio. È la seconda regione italiana per capacità eolica installata, che rappresenta il 17% della produzione eolica nazionale. Positivo anche il contributo del fotovoltaico, che nel 2025 ha fornito l'8,5% dell'energia elettrica del paese. Tra le notizie del giorno. Finale Conference League 2028 a Torino. Malagò fiducia UEFA nell'Italia. Sarà lo Juventus Stadium di Torino a ospitare la finale della Unione Europea FA Conference League 2028. L'ufficialità è arrivata nel corso del comitato esecutivo UEFA riunitosi oggi a Salonicco, Grecia, che ha valutato positivamente il dossier di candidatura presentato a giugno dalla FIGC con la collaborazione della Juventus e del Comune di Torino, e che ha visto anche il coinvolgimento della Regione Piemonte e, per gli aspetti legati alla ricettività, di Federalberghi Torino. Cambiamo argomento. Legge elettorale. Casellati ottimista per il voto. Non ci saranno incidenti. Io sono molto ottimista. Il cosiddetto incidente è per un voto dell'emendamento che riguardava proprio le donne non si riprodurrà. Così la ministra per le riforme istituzionali, Elisabetta Casellati, a Sky TG24, sulla legge elettorale. Tra le notizie del giorno. Formazione, forma e CENFOP parità di diritti per l'ingresso nel mondo del lavoro. All'inizio di questo nuovo anno formativo ribadiamo con forza che oltre 200.000 giovani e le loro famiglie chiedono parità di dignità e il rispetto del valore legale dei loro titoli. Non si possono costringere gli studenti a ripetere percorsi o frequentare anni aggiuntivi privi di una reale motivazione didattica. L'IEFP è un patrimonio strategico del paese e noi la difenderemo in ogni sede istituzionale e giurisdizionale. Cambiamo argomento. 'Ndrangheta, confisca definitiva da 162 milioni a 3 imprenditori nel catanzarese. La Guardia di Finanza di Catanzaro ha eseguito una confisca definitiva di beni per oltre 162 milioni di euro nei confronti di 3 imprenditori catanzaresi, coinvolti nell'inchiesta coccodrillo della Direzione Distrettuale Antimafia. Il provvedimento, emesso dal Tribunale di Catanzaro, è divenuto definitivo al termine del procedimento di prevenzione patrimoniale. Tra le notizie del giorno. Primi allenamenti a Monte Carlo per Sinner, rientro fissato a Pechino. Yannick Sinner è tornato ad allenarsi a Monte Carlo, condividendo il campo con il tennista junior francese Hugo Jatiere, allievo del Piatti Tennis Center dell'ex allenatore dell'altoatesino, Riccardo Piatti. Una sessione speciale di allenamento per Jatiere con Yannick Sinner. Dall'estero. Lituania, caccia italiano della NATO abbatte drone entrato in spazio aereo. La NATO ha abbattuto un drone proveniente dalla Bielorussia che nella notte era entrato nello spazio aereo lituano. Un drone entrato nello spazio aereo lituano è stato abbattuto dai caccia della NATO. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Alta pressione prevalente sul nostro paese, seppur con qualche disturbo oggi sulle regioni meridionali. Nel corso del pomeriggio avremo cieli sereni o poco nuvolosi al centro-nord, con tempo asciutto su tutte le regioni, lieve instabilità al sud, con isolate precipitazioni possibili soprattutto sul versante tirrenico e ionico. In serata e nella prossima notte tendenza all'esaurimento dei fenomeni anche sulle regioni del sud, tempo asciutto praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedeschi.

0: Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Amorim in Europa, vogliamo arrivare in fondo, col Benfica sfida storica. È una partita importante. È il nostro ritorno in Europa. Dall'estero. Ceuta, l'Italia proroga di altri 15 giorni lo stop a Schengen con la Spagna. È di 15 giorni la proroga dei controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna, decisa questa mattina dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che ne ha dato comunicazione con una nota indirizzata alla Commissione europea e agli omologhi ministri dell'Unione. Lo rende noto il Viminale, secondo cui il provvedimento è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Immigrazione e Sicurezza delle Frontiere, riunitosi in mattinata. Tra le notizie del giorno. Scudo europeo per la democrazia. Il Parlamento Unione Europea approva le proposte. Con 420 voti a favore, 220 contro e 26 astenuti, il Parlamento Europeo ha approvato le raccomandazioni della Commissione Speciale sullo Scudo Europeo per la Democrazia EUGS. Le raccomandazioni sono contenute in una relazione sulle conclusioni della Commissione EUGS e propongono misure concrete su come l'Unione Europea possa difendere le proprie istituzioni democratiche rafforzando gli strumenti di cui già dispone. Cambiamo argomento. Edison, in Sicilia oltre 41 milioni di euro di valore generato sul territorio nel 2025. La Sicilia è protagonista della transizione energetica del paese. Con 2,5 GW di impianti eolici sul proprio territorio, è la seconda regione italiana per capacità eolica installata, che rappresenta il 17% della produzione eolica nazionale. Positivo anche il contributo del fotovoltaico, che nel 2025 ha fornito l'8,5% dell'energia elettrica del paese. Tra le notizie del giorno. Finale Conference League 2028 a Torino. Malagò fiducia UEFA nell'Italia. Sarà lo Juventus Stadium di Torino a ospitare la finale della Unione Europea FA Conference League 2028. L'ufficialità è arrivata nel corso del comitato esecutivo UEFA riunitosi oggi a Salonicco, Grecia, che ha valutato positivamente il dossier di candidatura presentato a giugno dalla FIGC con la collaborazione della Juventus e del Comune di Torino, e che ha visto anche il coinvolgimento della Regione Piemonte e, per gli aspetti legati alla ricettività, di Federalberghi Torino. Cambiamo argomento. Legge elettorale. Casellati ottimista per il voto. Non ci saranno incidenti. Io sono molto ottimista. Il cosiddetto incidente per un voto dell'emendamento che riguardava proprio le donne non si riprodurrà. Così la ministra per le riforme istituzionali, Elisabetta Casellati, a Sky TG24, sulla legge elettorale. Tra le notizie del giorno. Formazione, forma e CENFOP, parità di diritti per l'ingresso nel mondo del lavoro. All'inizio di questo nuovo anno formativo ribadiamo con forza che oltre 200.000 giovani e le loro famiglie chiedono parità di dignità e il rispetto del valore legale dei loro titoli. Non si possono costringere gli studenti a ripetere percorsi o frequentare anni aggiuntivi privi di una reale motivazione didattica. L'IFP è un patrimonio strategico del paese e noi la difenderemo in ogni sede istituzionale e giurisdizionale. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Alta pressione prevalente sul nostro paese, seppur con qualche disturbo oggi sulle regioni meridionali. Nel corso del pomeriggio avremo cieli sereni o poco nuvolosi al centro-nord, con tempo asciutto su tutte le regioni, lieve instabilità al sud, con isolate precipitazioni possibili soprattutto sul versante tirrenico e ionico. In serata e nella prossima notte tendenza all'esaurimento dei fenomeni anche sulle regioni del sud, tempo asciutto praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Radio.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole. Ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi

Benvenuti nella Italian Chart, sono Massimo Esposito al microfono e insieme scopriremo le prime 20 canzoni italiane le più programmate in radio questa settimana. Al numero 20 partiamo subito con La Testa Gira, Fred De Palma, Anita e Demi Schilla.

tutto il carissimo Fred De Palma non ci abbandona insieme ad Anita ed Emi Schilla. Sono al numero 20. Al numero 19 scende Madame con Mama non mama e scende anche

0: Oggi c'è il nuovo ingresso di Julie Bresch, si intitola Serenamente al numero 17.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

liderando la classifica italiana anche oggi. Al numero 16 è stabile Jovanotti con Alfa e Buon Vento. E attenzione, perché oggi ci sono tanti nuovi ingressi. Al numero 15 entra Alfa insieme a Gigi D'Alessio, Genova e Napoli.

Ed eccolo un altro ingresso della Italian Chart, Alfa e Gigi D'Alessio con Genova e Napoli. Genova, città di Alfa, e Napoli, città di Gigi D'Alessio, due belle città che si affacciano sul mare. Entrano al numero 15 della nostra classifica. E attenzione, perché al numero 14 c'è il nuovo ingresso di Gianna Nannini. Meraviglioso errore. Ciao!

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Mi vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Entra in classifica Gianna Nannini con Meraviglioso errore al numero 14, il tormentone dell'estate di Francesco Gabbani al numero 13.

Questa è la Italian Chart. Sono Massimo Esposito al microfono. È entrato in classifica la scorsa settimana. La continua a scalare Ligabue al numero 12, Qualcosa per te.

che ogni settimana potete ascoltare sulla vostra radio preferita, e protagonista è anche lui Ligabue, che risale la classifica con Qualcosa per te. E attenzione che risalgono anche loro, Emma e Fabri Fibra con Antidroga.

0: Radio Delta.
1: Su Radio Delta 83 stai ascoltando la Italian Chart. Ancora benvenuti nella Italian Chart, sono Massimo Esposito al microfono ed ogni settimana scaliamo la nostra classifica italiana con le 20 canzoni, pensate le più programmate in settimana dalle radio in Italia. Ci sono tanti movimenti anche oggi e attenzione perché loro sono stabili, però questa settimana Fabri Fibra, i Pinguini Tattici Nucleari con

Uno dell'Italian Chart, prima con Emma, lo abbiamo ascoltato con Antidroga al numero 11, adesso insieme ai Pinguini Tattici Nucleari Stabili con Goya alla posizione numero 10. Bossa Nostra di Gaia perde qualche posizione rispetto alla settimana scorsa, invece loro, ossia Angelina Mango e Marco Mingoni, la scorsa settimana erano al primo posto. Oggi sono all'ottava posizione con

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Sono scivolati dal primo posto della scorsa settimana all'ottava posizione. Angelina Mango, Marco Mengoni con Canto d'Amore. Sono Massimo Esposito, questa è la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio questa settimana. E anche loro perdono qualche posizione rispetto alla settimana scorsa. Sono stati presenti per tutta l'estate 2026 all'interno della Italian Chart. Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo siento.

Ed anche loro sono stati i tormentoni dell'estate 2026, ossia i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento, al numero 7 della Italian Chart. Al numero 6 risale Anna, mentre al numero 5 perde qualcosina rispetto alla settimana scorsa. Samurai J con Flamenco Paranoia, al numero 5 della Italian Chart.

Mattola Italian Chart. Per questa straordinaria estate al numero 3 stabili abbiamo visto Merck e Cremon, Serena Brancale e The Colors, li abbiamo ascoltati con Partenope, e al numero 2 stabile Tommaso Paradiso.

E attenzione, attenzione, perché oggi c'è una nuova numero uno. Ma prima di scoprire la canzone regina della settimana, c'è il riepilogo delle prime 10 posizioni. Al numero 10 Goya con Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari. Continua a scendere Gaia con Bossa Nostra al numero 9. Al numero 8 scende anche lei, Angelina Mango con Marco Mengoni e Canto d'Amore. Al numero 7 i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento. Risale Anna alla posizione numero 6. Al numero 5 perde qualcosina Samurai J con Flamenco Paranoia. Al numero 4 risale la classifica Noemi con Tu Cosa Fai Questa Sera. E sul podio stabile Mark Cremon, Serena Brancale, The Color con Partenope. E al numero 2 stabile anche lui, lo abbiamo ascoltato poco fa con Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso. Grazie a tutti per aver ascoltato anche questa settimana la Italian Chart. Massimo Esposito vi saluta. Se volete seguitemi anche su TikTok e su Instagram come Massimo Radio. E attenzione, perché alla prima posizione risale Saif con Parlar d'Amore. Che bello.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Amorim in Europa, vogliamo arrivare in fondo. Col Benfica sfida storica. È una partita importante. È il nostro ritorno in Europa. Dall'estero. Ceuta, l'Italia proroga di altri 15 giorni lo stop a Schengen con la Spagna. È di 15 giorni la proroga dei controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna, decisa questa mattina dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che ne ha dato comunicazione con una nota indirizzata alla Commissione europea e agli omologhi ministri dell'Unione. Lo rende noto il Viminale, secondo cui il provvedimento è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Immigrazione e Sicurezza delle Frontiere, riunitosi in mattinata. Tra le notizie del giorno. Scudo europeo per la democrazia. Il Parlamento Unione Europea approva le proposte. Con 420 voti a favore, 220 contro e 26 astenuti, il Parlamento europeo ha approvato le raccomandazioni della Commissione speciale sullo Scudo europeo per la democrazia EUGS. Le raccomandazioni sono contenute in una relazione sulle conclusioni della Commissione EUGS e propongono misure concrete su come l'Unione europea possa difendere le proprie istituzioni democratiche rafforzando gli strumenti di cui già dispone. Cambiamo argomento. Edison, in Sicilia oltre 41 milioni di euro di valore generato sul territorio nel 2025. La Sicilia è protagonista della transizione energetica del paese, con 2,5 GW di impianti eolici sul proprio territorio. È la seconda regione italiana per capacità eolica installata, che rappresenta il 17% della produzione eolica nazionale. Positivo anche il contributo del fotovoltaico, che nel 2025 ha fornito l'8,5% dell'energia elettrica del paese. Tra le notizie del giorno. Finale Conference League 2028 a Torino. Malagò fiducia UEFA nell'Italia. Sarà lo Juventus Stadium di Torino a ospitare la finale della Unione Europea FA Conference League 2028. L'ufficialità è arrivata nel corso del comitato esecutivo UEFA riunitosi oggi a Salonicco, Grecia, che ha valutato positivamente il dossier di candidatura presentato a giugno dalla FIGC con la collaborazione della Juventus e del Comune di Torino, e che ha visto anche il coinvolgimento della Regione Piemonte e, per gli aspetti legati alla ricettività, di Federalberghi Torino. Cambiamo argomento. Legge elettorale. Casellati ottimista per il voto. Non ci saranno incidenti. Io sono molto ottimista. Il cosiddetto incidente è per un voto dell'emendamento che riguardava proprio le donne non si riprodurrà. Così la ministra per le riforme istituzionali, Elisabetta Casellati, a Sky TG24, sulla legge elettorale. Tra le notizie del giorno. Formazione, forma e CENFOP, parità di diritti per l'ingresso nel mondo del lavoro. All'inizio di questo nuovo anno formativo ribadiamo con forza che oltre 200.000 giovani e le loro famiglie chiedono parità di dignità e il rispetto del valore legale dei loro titoli. Non si possono costringere gli studenti a ripetere percorsi o frequentare anni aggiuntivi privi di una reale motivazione didattica. L'IEFP è un patrimonio strategico del paese e noi la difenderemo in ogni sede istituzionale e giurisdizionale. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Nelle prossime ore serali e notturne, tendenza all'esaurimento dei fenomeni anche sulle regioni del sud. Tempo asciutto praticamente ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutti i settori, con cieli anche pressoché sereni al centro-sud. Nubi sparse sulle regioni settentrionali. In giornata peggiora al settentrione, con l'arrivo delle prime precipitazioni soprattutto sul nord-ovest. Buono al centro, variabile al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedeschi.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Callas cresce la minaccia di attacchi ibridi russi, risposta deve essere decisa. L'Europa è molto più forte di prima. Il nostro partenariato strategico con la NATO significa che lavoriamo gomito a gomito tutti i giorni. Ma la minaccia di attacchi ibridi russi in tutta Europa non fa che crescere. Lo ha detto l'alto rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera, Kaja Kallas, intervenendo nella plenaria del Parlamento Unione Europea a Strasburgo nel dibattito sulla guerra ibrida. Tra le notizie del giorno. Amorim in Europa, vogliamo arrivare in fondo, col Benfica sfida storica. È una partita importante. È il nostro ritorno in Europa. Dall'estero. Ceuta, l'Italia proroga di altri 15 giorni lo stop a Schengen con la Spagna. È di 15 giorni la proroga dei controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna decisa questa mattina dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che ne ha dato comunicazione con una nota indirizzata alla Commissione Europea e agli omologhi ministri dell'Unione. Lo rende noto il Viminale, secondo cui il provvedimento è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Immigrazione e Sicurezza delle Frontiere, riunitosi in mattinata. Cambiamo argomento. Scudo europeo per la democrazia, il Parlamento Unione Europea approva le proposte. Con 420 voti a favore, 220 contro e 26 astenuti, il Parlamento europeo ha approvato le raccomandazioni della Commissione speciale sullo Scudo europeo per la democrazia EUGS. Le raccomandazioni sono contenute in una relazione sulle conclusioni della Commissione EUGS e propongono misure concrete su come l'Unione europea possa difendere le proprie istituzioni democratiche rafforzando gli strumenti di cui già dispone. Tra le notizie del giorno. Edison, in Sicilia oltre 41 milioni di euro di valore generato sul territorio nel 2025. La Sicilia è protagonista della transizione energetica del paese, con 2,5 GW di impianti eolici sul proprio territorio. È la seconda regione italiana per capacità eolica installata, che rappresenta il 17% della produzione eolica nazionale. Positivo anche il contributo del fotovoltaico, che nel 2025 ha fornito l'8,5% dell'energia elettrica del paese. Cambiamo argomento. Finale Conference League 2028 a Torino, Malagò fiducia UEFA nell'Italia. Sarà lo Juventus Stadium di Torino a ospitare la finale della Unione Europea FA Conference League 2028. L'ufficialità è arrivata nel corso del comitato esecutivo UEFA riunitosi oggi a Salonicco, Grecia, che ha valutato positivamente il dossier di candidatura presentato a giugno dalla FIGC con la collaborazione della Juventus e del Comune di Torino, e che ha visto anche il coinvolgimento della Regione Piemonte e, per gli aspetti legati alla ricettività, di Federalberghi Torino. Tra le notizie del giorno. Legge elettorale, Casellati ottimista per il voto, non ci saranno incidenti. Io sono molto ottimista. Il cosiddetto incidente per un voto dell'emendamento che riguardava proprio le donne non si riprodurrà. Così la ministra per le riforme istituzionali, Elisabetta Casellati, a Sky TG24, sulla legge elettorale. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Nelle prossime ore serali e notturne, tendenza all'esaurimento dei fenomeni anche sulle regioni del sud. Tempo asciutto praticamente ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutti i settori, con cieli anche pressoché sereni al centro-sud. Nubi sparse sulle regioni settentrionali. In giornata peggiore al settentrione, con l'arrivo delle prime precipitazioni soprattutto sul nord-ovest. Buono al centro, variabile al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

0: Delta.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
3: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
4: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
2: A me importa.
5: Coyote vs Acme!
6: Idiota!
5: Al cinema dal 2 settembre!
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi dei Gatto con gli stivali, L'ultimo desiderio.
9: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Siete le sorelle Owens?
13: Sì, se amiamo qualcuno muore.
12: Ma dai!
14: A settembre
13: siamo streghe.
14: Ritorna la magia.
13: E siamo maledette.
14: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
15: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
14: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
16: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Mio Dio, che grande confusione e che magnifica visione. Un'ombra chiara mi attraversa la mente. Le mani forti

0: Radio Delta.
1: Sono il dritto di Chicago, Sugar Bay. Arrivato fresco, fresco da Sing Sing. Io ho avuto da bambino Al Capone per padrino. E mia madre mi allattava a whisky e gin. Sono il dritto di Chicago, Sugar Bay. So sparare la pistola con lo swing. Io con Jimmy lo sfregiato, 7 banche ho svaligiato. Nello spazio limitato d'un mattino.

sono il dritto di Chicago Sugar Bane, deputato del distretto di Sing Sing. Quando vedo una ragazza, quella lì diventa pazza, perché Sugar tiene o fascino latino. Quando il grande poliziotto Peter Kahn fu in un bar di Cincinnati un po' villano, lì per lì, senza riguardo, sollevai un gran biliardo e glielo misi al collo come un astracano. Quando ad Hollywood per caso capitai, ad un pranzo con Kim Novak non andai. Di risate sempre ghiotto per vedere Gianni e Pinotto, anche un bacio ad Avagarda rifiutai.

Sono il dritto di Chicago, Sugar Bank. Ho una villa riservata giù a Sing Sing. Sorridete e salutate, state attenti o le buscate. Sono il dritto di Chicago.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Callas cresce la minaccia di attacchi ibridi russi, risposta deve essere decisa. L'Europa è molto più forte di prima. Il nostro partenariato strategico con la NATO significa che lavoriamo gomito a gomito tutti i giorni. Ma la minaccia di attacchi ibridi russi in tutta Europa non fa che crescere. Lo ha detto l'alto rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera, Kaja Kallas, intervenendo nella plenaria del Parlamento Unione Europea a Strasburgo nel dibattito sulla guerra ibrida. Tra le notizie del giorno. A Mourinho in Europa vogliamo arrivare in fondo, col Benfica sfida storica. È una partita importante. È il nostro ritorno in Europa. Dall'estero. Ceuta, l'Italia proroga di altri 15 giorni lo stop a Schengen con la Spagna. È di 15 giorni la proroga dei controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna decisa questa mattina dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che ne ha dato comunicazione con una nota indirizzata alla Commissione Europea e agli omologhi ministri dell'Unione. Lo rende noto il Viminale, secondo cui il provvedimento è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Immigrazione e Sicurezza delle Frontiere, riunitosi in mattinata. Cambiamo argomento. Scudo europeo per la democrazia, il Parlamento Unione Europea approva le proposte. Con 420 voti a favore, 220 contro e 26 astenuti, il Parlamento europeo ha approvato le raccomandazioni della Commissione speciale sullo Scudo europeo per la democrazia EUGS. Le raccomandazioni sono contenute in una relazione sulle conclusioni della Commissione EUGS e propongono misure concrete su come l'Unione europea possa difendere le proprie istituzioni democratiche rafforzando gli strumenti di cui già dispone. Tra le notizie del giorno. Edison, in Sicilia oltre 41 milioni di euro di valore generato sul territorio nel 2025. La Sicilia è protagonista della transizione energetica del paese, con 2,5 GW di impianti eolici sul proprio territorio. È la seconda regione italiana per capacità eolica installata, che rappresenta il 17% della produzione eolica nazionale. Positivo anche il contributo del fotovoltaico, che nel 2025 ha fornito l'8,5% dell'energia elettrica del paese. Cambiamo argomento. Finale Conference League 2028 a Torino, ma Malagò fiducia UEFA nell'Italia. Sarà lo Juventus Stadium di Torino a ospitare la finale della Unione Europea FA Conference League 2028. L'ufficialità è arrivata nel corso del comitato esecutivo UEFA riunitosi oggi a Salonicco, Grecia, che ha valutato positivamente il dossier di candidatura presentato a giugno dalla FIGC con la collaborazione della Juventus e del Comune di Torino, e che ha visto anche il coinvolgimento della Regione Piemonte e, per gli aspetti legati alla ricettività, di Federalberghi Torino. Tra le notizie del giorno. Legge elettorale, Casellati ottimista per il voto, non ci saranno incidenti. Io sono molto ottimista. Il cosiddetto incidente per un voto dell'emendamento che riguardava proprio le donne non si riprodurrà. Così la ministra per le riforme istituzionali, Elisabetta Casellati, a Sky TG24, sulla legge elettorale. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Nelle prossime ore serali e notturne, tendenza all'esaurimento dei fenomeni anche sulle regioni del sud. Tempo asciutto praticamente ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutti i settori, con cieli anche pressoché sereni al centro-sud. Nubi sparse sulle regioni settentrionali. In giornata peggiore al settentrione, con l'arrivo delle prime precipitazioni soprattutto sul nord-ovest. Buono al centro, variabile al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedini.

0: Delta.
1: Pronto?
2: Pronto, pronto, scusi, è per la sciarpa del cane.
1: Chi è lei?
2: Abbiamo fatto la sartoria, avete fatto voi la richiesta della sciarpina per il cane di fustagno?
1: No, io non ce l'ho il cane.
2: E dove andate, scusi?
1: Ma scusi, io non lo so perché... Ma chi è lei?
2: La sartoria di via Emilia, per cani.
1: La sartoria di via Emilia, per il
2: aspetto. Sartoria per cani.
3: Pronto?
2: Sì, scusi, no, la sartoria per cani. Forse hanno sbagliato, avevate ordinato voi una sciarpina di fustagno per il cane?
3: No, non abbiamo il cane.
2: E adesso che facciamo, scusi?
3: Non ho capito.
2: No, adesso rimane qui la sciarpa, avrà sbagliato qualcosa.
3: Ma di che cane parla lei?
2: Penso sia un Doberman.
3: No, non ha mai avuto cane, no.
2: Ho capito. Va bene, grazie, la saluto.
3: Prego.

0: quando entriamo.
1: Sciarpina di fustagno per il vostro cane, direttamente produzione Supermarket Show, un nuovo reparto che abbiamo inaugurato pochi giorni fa, la sartoria del supermercato. Cari amici, bentornati a tutti quanti voi, un caloroso saluto da Daniele Dalmuto, già pronto, trincerato, a farvi compagnia come al solito. Buona musica, notizie improbabili, situazioni altamente imbarazzanti, chi più ne ha più ne metta, ma mettete la monetina nel carrello, incomincia Supermarket Show. È super.

0: cercherai.
1: Ed il nostro almanacco del giorno dopo oggi ricorda Beata Donata senza rotula. Nacque già con un'andatura strana, camminava come se danzasse, perché, raccontano, le mancavano le rotule. Ma nonostante ciò non smetteva mai di muoversi. Un giorno, quando il convento venne sommerso da una piena improvvisa, fu proprio lei, saltellando e scivolando come un'anguilla, a salvare le suore portandole una a una sulla collina. Da quel giorno la gente iniziò a dire: cammina meglio chi non può piegarsi davanti alla paura. Oggi è patrona di chi non riesce a stare fermo, dei ballerini con problemi alle ginocchia e di tutti coloro che, pur storti e claudicanti, vanno avanti con grazia.

0: Pronto?
1: Pronto, pronto, scusi, no, per queste due rotule mancanti.
0: Di chi sta, sta parlando? Scusi.
1: Della santa.
0: Guardi, forse lei ha sbagliato numero.
1: Cioè no, in realtà scusi, non era santa, era beata.
0: No, ha sbagliato numero.
1: Ma noi come facciamo?
0: Come fanno, lo chiedi a me?
1: No, ci dica qualcosa lei sulla beata.
0: No, guardi, buongiorno, io non ho niente a che

0: quando si parla di inquinamento spesso si sente dire no, perché bisogna passare di qua alle auto elettriche, bisogna passare non lo so, alle auto ad a dinamo, quando invece ci sono dei paesi, pensate, nel mondo che a prescindere da tutte le scelte politiche per quanto riguarda l'inquinamento vengano prese, continuano imperterriti a fare quello che gli pare. Ed è il caso dell'India: troppi fuochi d'artificio per la festa, ora Nuova Delhi è la città più inquinata del mondo. La festività del Diwali ha reso nota a Nuova Delhi, la città più inquinata del mondo. Una fitta coltre di smog ha avvolto la capitale indiana martedì 21 ottobre di quest'anno, il giorno dopo che milioni di persone avevano celebrato la festa indù del Diwali con fuochi d'artificio che hanno fatto schizzare alle stelle l'inquinamento atmosferico. I petardi sono esplosi sino a tardanotte di lunedì, riempiendo l'aria di fumo e particolato fine mescolati all'inquinamento stagionale e alle condizioni meteorologiche stagnanti. Martedì mattina l'indice di qualità dell'aria della città aveva superato la soglia di 350 in diversi quartieri, un livello considerato grave e pericoloso per la respirazione, secondo l'esposizione massima giornaliera raccomandata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Come si può vedere, e vi invito a cercare dalle fotografie che trovate su Google, la visibilità è diminuita di molto in varie zone della città, mentre una foschia grigia avvolgeva le strade, grattacieli e monumenti storici.
1: Quindi?
0: Ecco, no, secondo lei se si potesse fare qualcosa lì in India?
1: Ma che cosa vuole?
0: No, glielo chiedo perché ne abbiamo discusso ora.
1: Ma per piacere, ma con chi? Con chi?
0: Ma lei non ha ascoltato, mi perdoni.
1: Ma mi lasci perdere, per favore.
2: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.

Ed oggi invece finiamo con la seconda canzone scelta tra quelle di tutto l'album ABBA 1975, ve lo ricordiamo. Parliamo di SOS, una traccia più intensa, melodicamente avvolgente, con un testo che suggerisce una richiesta d'aiuto emozionale in una relazione, e il ritornello esplode con forza. Piccolo aneddoto, è considerato da alcuni critici pop uno dei migliori pezzi pop mai scritti. Mostra il lato più sofisticato del gruppo, non solo hit spensierate, ma anche profondamente

0: Pronto?
1: Pronto, signora, chiedo scusa. No, quando uno dice SOS, cosa pensa? Gli ABBA?
0: Guarda, io non so in grado di rispondere, grazie.

0: Il meteo, secondo voi, le previsioni meteorologiche popolari in giro per l'Italia.
1: Sì, pronto, salve, scusi, il disturbo supermarket meteo. Gentilmente, se ci potesse indicare indicativamente, ovviamente, la situazione meteorologica di oggi sulla zona di Forlì.
2: Ma scusa, sono dalla mia parte.
1: Cioè, sì, com'è il tempo oggi lì nella zona di Forlì?
2: Adesso è buono.
1: Cioè, soleggiato, quindi?
2: Sì.
1: Soleggiato, in assenza di venti, oppure soleggiato con vento forte?
2: No, niente, è normale.
1: E per quanto riguarda questi picchi di temperature, che in questo momento, insomma, siamo a fine aprile, è molto caldo, però dovrebbero un pelino abbassarsi, ecco.
2: Beh, di solito si sta abbassando un po', mi sembra, di notte specialmente.
1: Sì, ecco, di giorno ancora forse è un po' troppo caldo per essere nel periodo di aprile, dovrebbero un pochino essere più bassi.
2: Sì.
1: Ancora un po' anomalo, ecco, giusto nella notte, ma durante il giorno leggermente anomala come situazione.
2: Sì.
1: Esatto. Ascolti, mi può dire anche la situazione dei mari?
2: Sì.
1: Dei mari?
2: Ah, quello non lo so dire io.
1: Non li vede da Forlì?
2: No, no.
1: Ah, ho capito. Perché guarda più verso Ravenna, Forlì, come panorama.
2: No, no.
1: Non neanche.
2: Sì.
1: Cioè, non guarda verso Ravenna?
2: Sì, sì, no, lontano da Ravenna, 20-30 km.
1: Ah, ok, quindi in linea d'aria non si vede la riga del mare, quindi.
2: No, no.
1: La ringrazio, buon proseguimento.
2: Prego.

0: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
1: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: E questo è il Supermarket Show, anche oggi martedì entriamo con il nostro carrello a girovagare tra gli scaffali dedicati al miglior mercato indipendente. Quest'oggi con noi, con il suo nuovo singolo, Un altro cielo, Riccardo Cuccioletta, che è già collegato con noi. Riccardo, benvenuto al Supermarket Show.
1: Grazie, ciao a tutti, grazie.
0: Ciao Riccardo, allora il tuo nuovo singolo è pervaso così da una luce molto particolare, parla esplicitamente di rinascita. C'è stato un momento preciso che ha trasformato il tuo modo di scrivere, portandoti da sonorità forse più introversa a questo pop così solare?
1: Guarda, in realtà non l'ho scritta io questa canzone, l'ha scritta l'autrice Silvana Moscati, e ho scelto di cantarla proprio perché è un tema che mi sta particolarmente a cuore. Quando ho letto il testo, ho detto: cavolo, è successo a me, mi è proprio successo la stessa cosa, quindi adesso la devo cantare per forza. Come hai detto te, parla di rinascita, però parla di rinascita legato al conoscere una persona, quindi quando la tua vita sembra non andare per il meglio, anzi quando sembra che vada tutto male e che tu non abbia una via di uscita, arriva questa persona e è proprio, come diceva la canzone, una boccata d'aria pulita, ed è quello che è successo a me. Quindi quando l'ho letta ho detto: no, la devo cantare per forza.
0: Ti sei trovato proprio, esatto, all'interno di questo testo, quindi
1: sì, anche sento proprio viscerale, sì.
0: Quindi se ovviamente il testo a questo punto, come hai detto prima, non è di tua, non l'hai scritto tu, però comunque è un testo che ti ha così, è un po' autobiografico, anche se non l'hai scritto tu. Quindi in questo racconto come sei riuscito a tradurre in musica quella sensazione così di sorpresa che si prova quando la vita ti stupisce proprio quando meno non te lo aspetti?
1: Beh, in realtà non è stato difficile, ecco, perché sai, è come quella sensazione quando senti una canzone e dici: cavolo, questa avrei potuto scriverla io, no? Quindi sin dalla prima lettura l'ho sentita mia, come se l'avessi scritta effettivamente io. Ho proprio, cantandola, leggendola, ho sentito le stesse sensazioni che ho provato quando è successa la cosa, quindi
0: è stato molto naturale.
1: È stato naturale. Sì, esatto, è proprio la sento molto. Delle mie quattro canzoni, questa è quella che sento in modo più viscerale, ecco.
0: Ma pensa, oltretutto, e non è scritta tu. Guarda che a volte è strano, però sì, è qualcun altro che ha vissuto probabilmente le tue stesse esperienze in un modo o nell'altro, e quindi vi ha portato sulla stessa strada. Ascolta Riccardo, quindi questo singolo farà parte di qualcos'altro? Sei in cantiere un album? Hai parlato di altri brani o per adesso diciamo ti accontenti di questo?
1: Ma più che altro è presto, diciamo, quattro canzoni per fare un album sono poche, quindi l'album ancora magari non è il momento, però vediamo più in avanti, sicuramente non ci fermiamo qui, vediamo.
0: Beh, vedrai, insomma, andando avanti.
1: Per ora ci stiamo godendo l'uscita di questo brano e tutto ciò che ne consegue, poi vediamo più avanti.
0: Vedrai un po' come si evolverà la situazione.
1: Esatto.
0: Allora Riccardo, a questo punto dei contatti social da dare che ci sta ascoltando per poterti cercare sul web?
1: Sì, sui social Instagram e Facebook Riccardo Cuccioletta, nome e cognome. La stessa cosa anche su tutte le piattaforme digitali di streaming, Riccardo Cuccioletta, per sentire la mia musica.
0: E lui è Riccardo Cuccioletta quest'oggi al Supermarket Show. Riccardo, grazie per essere stato in nostra compagnia e ci ascoltiamo Un altro cielo. In bocca al lupo per il tuo percorso artistico.
1: Grazie, ciao.

0: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
1: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: ora in onda il giornale radio.
1: Benvenuti a questa edizione del GR di Supermarket Show. Incominciamo aprendo con la prima notizia. Modena, la seconda tomba di Ramses, clamorosa scoperta a Modena. Gli archeologi hanno trovato la seconda tomba del faraone Ramses, che a quanto pare aveva fatto il bis per sicurezza. Dentro, oltre a geroglifici e mummie, sarebbero stati rinvenuti anche un biglietto per la fiera del tartufo e un panino al prosciutto. Gli esperti parlano di Ramses Reloaded, la vendetta del faraone modenese.
2: Forse lei ha sbagliato il numero.
1: No, però l'hanno trovata lì.
2: Ma cosa dice?
1: A Modena hanno trovato la seconda tomba del faraone Ramses.
2: Ho capito, e allora?
1: Ecco, no, lei che è di Modena ci può dire qualcosa in più?
2: Non saprei proprio, la ringrazio di nuovo.
1: Rieti, guida in scooter con una gallina sulle spalle. Traffico in tilt a Rieti, un uomo è stato fermato mentre guidava lo scooter con una gallina viva sulle spalle. Alla domanda dei carabinieri perché, l'uomo avrebbe risposto: è il mio airbag naturale. La gallina, di nome Ginetta, pare non avesse il casco ma gode di ottima salute e ha deposto un uovo durante la multa. Sì, pronto, scusi. No, sta storia della gallina a Rieti.
3: Quello?
1: La gallina sulle spalle a Rieti, che hanno trovato quello in motore.
3: Dai, non ho visto la gallina sulle spalle.
1: No, non lei, ci mancherebbe altro. L'abbiamo letta adesso la notizia.
3: Non ho capito niente.
1: Cioè, lei non era lei quello che ha fermato con la gallina sulle spalle in scooter?
3: No.
1: E chi era allora?
3: Non lo so.
1: Verona, fornaio arrestato nel pane, tracce di muco nasale. Shock nella provincia di Verona, un noto fornaio è stato arrestato dopo che nei suoi filoncini sono state trovate tracce di muco nasale. L'uomo si difende, era solo lievito madre, molto madre. I clienti intanto chiedono chiarezza e fazzoletti in omaggio con ogni baguette.
4: No, ho capito niente, cos'è che vuole lei?
1: Ha visto che è successo a Verona, che hanno trovato un fornaio che si soffiava il naso con i filoni di pane.
4: Allora?
1: Ecco, no, lei quando mangia il pane non ha visto dentro se a volte ci fosse del muccio o qualcosa?
4: Ma scusi, sa, è meglio telefonare per chiedermi questa roba qua.
1: Ah, ma lei è di Verona, io no.
4: Ho capito io, ma cosa me ne frega io dove compro il pane? Lo so lei dove lo compro il pane?
1: No, non lo so, però lei immagina.
4: Allora, perché viene a rompermi le scatole a quest'ora qua per chiedermi queste cose assolutamente inutili?
1: Gol dal cortile di casa, la rete che sfida la fisica. Un giovane di Frosinone ha segnato un gol in una partita di calcio tirando dal cortile di casa sua. Il pallone ha percorso 200 metri, superato due recinzioni e un anziano che gridava fuori dal mio prato. Il video è virale, la NASA vuole studiare il pallone, la nonna vuole indietro la finestra.
4: Come?
1: Chi è che ha segnato?
4: Ma che ne so io?

0: fatto gol.
1: È tanto piacere.
0: No, lì a Frosinone hanno detto che ha lanciato la palla dal giardino di casa ed è arrivata allo stadio.
1: Ha fatto bene.
0: Chi era lei? Non lo conosce?
1: No, ma non so niente io, ma...
0: Pure il vetro ha rotto.
1: Vabbè, ho capito, basta.
0: Scoperta molecola che trasforma il gelato in pelo di cane. Dalla Svizzera arriva una scoperta rivoluzionaria. Una molecola che trasforma il gelato in pelo di cane. Gli scienziati la definiscono una svolta per la biochimica e per i parrucchieri canini. I primi test mostrano effetti collaterali. Chi mangia troppo stracciatella rischia di abbaiare al postino.
1: Che ha detto? Io non ho capito.
0: Sta storia del gelato che diventa pelo di cane e viceversa.
1: Ma che sta a dire? Lei è matta.
0: No, lei ha mai mangiato il gelato e poi dice ma che sapore di cane che ha.
1: Ma io non ho mai sentito questo discorso, scemo.
0: No, è perché è una molecola che hanno scoperto adesso che potrebbe trasformare il gelato in pelo di cane e viceversa.
1: Ah sì, io vedo tante cacche di cane e somiglia il padrone dei cani, capito?
0: Beh, quello è vero.
1: E io non è che voglio male alle bestie, non voglio male alle bestie. Ma gli vengono a fare quella roba vicino a casa mia. Fanno schifo, i padroni dei cani.
0: Esatto. Però per adesso ancora la cacca di cane non si può mangiare, cioè rimane così, ecco.
1: Sì. Ma che discorso scemo che lei fa?
0: No, vabbè, era così perché l'abbiamo letto al telegiornale.
1: Ah sì, allora andiamo bene. Vabbè, ti ringrazio.
0: E questa era l'ultima notizia della nostra edizione del GR di oggi. Appuntamento.

0: Cari amici, siamo giunti alla fine di questa puntata di Supermarket Show. Io vi ringrazio veramente tanto di essere stati in mia compagnia. Spero di avervi appunto fatto compagnia in maniera positiva, ovviamente. Vi ricordo il nostro sito internet www.supermarketradio.it per capire di più di quello che facciamo, di chi siamo e di chi è la faccia che conduce questo pazzo supermercato. Detto questo, appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao.
1: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
2: The best music in the city, yeah.
3: Radio Delta.
4: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Callas cresce la minaccia di attacchi ibridi russi, risposta deve essere decisa. L'Europa è molto più forte di prima. Il nostro partenariato strategico con la NATO significa che lavoriamo gomito a gomito tutti i giorni. Ma la minaccia di attacchi ibridi russi in tutta Europa non fa che crescere. Lo ha detto l'alto rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera, Kaja Kallas, intervenendo nella plenaria del Parlamento Unione Europea a Strasburgo nel dibattito sulla guerra ibrida. Tra le notizie del giorno. Amorim in Europa, vogliamo arrivare in fondo, col Benfica sfida storica. È una partita importante. È il nostro ritorno in Europa. Dall'estero. Ceuta, l'Italia proroga di altri 15 giorni lo stop a Schengen con la Spagna. È di 15 giorni la proroga dei controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna decisa questa mattina dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che ne ha dato comunicazione con una nota indirizzata alla Commissione Europea e agli omologhi ministri dell'Unione. Lo rende noto il Viminale, secondo cui il provvedimento è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Immigrazione e Sicurezza delle Frontiere, riunitosi in mattinata. Cambiamo argomento. Scudo europeo per la democrazia. Il Parlamento Unione Europea approva le proposte. Con 420 voti a favore, 220 contro e 26 astenuti, il Parlamento europeo ha approvato le raccomandazioni della Commissione speciale sullo Scudo europeo per la democrazia EUGS. Le raccomandazioni sono contenute in una relazione sulle conclusioni della Commissione EUGS e propongono misure concrete su come l'Unione europea possa difendere le proprie istituzioni democratiche rafforzando gli strumenti di cui già dispone. Tra le notizie del giorno. Edison, in Sicilia oltre 41 milioni di euro di valore generato sul territorio nel 2025. La Sicilia è protagonista della transizione energetica del paese. Con 2,5 GW di impianti eolici sul proprio territorio, è la seconda regione italiana per capacità eolica installata, che rappresenta il 17% della produzione eolica nazionale. Positivo anche il contributo del fotovoltaico, che nel 2025 ha fornito l'8,5% dell'energia elettrica del paese. Cambiamo argomento. Finale Conference League 2028 a Torino, Malaga fiducia UEFA nell'Italia. Sarà lo Juventus Stadium di Torino a ospitare la finale della Unione Europea FA Conference League 2028. L'ufficialità è arrivata nel corso del comitato esecutivo UEFA riunitosi oggi a Salonicco, Grecia, che ha valutato positivamente il dossier di candidatura presentato a giugno dalla FIGC con la collaborazione della Juventus e del Comune di Torino, e che ha visto anche il coinvolgimento della Regione Piemonte e, per gli aspetti legati alla ricettività, di Federalberghi Torino. Tra le notizie del giorno. Legge elettorale. Casellati ottimista per il voto, non ci saranno incidenti. Io sono molto ottimista. Il cosiddetto incidente per un voto dell'emendamento che riguardava proprio le donne non si riprodurrà. Così la ministra per le riforme istituzionali, Elisabetta Casellati, a Sky TG24, sulla legge elettorale. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
3: Nelle prossime ore tendenza all'esaurimento dei fenomeni anche sulle regioni del sud. Tempo asciutto praticamente ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutti i settori, con cieli anche pressoché sereni al centro-sud. Nubi sparse sulle regioni settentrionali. In giornata peggiora al settentrione, con l'arrivo delle prime precipitazioni soprattutto sul nord-ovest, buono al centro, variabile al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo. Te dici.
5: Due minuti, un libro.
6: Carissimi, bentrovati, sono Gianluca Melilli e oggi vi porto lungo un viaggio straordinario. Insieme a me c'è Antonio Perrellis, calabrese trapiantato a Torino, che ha deciso di attraversare l'Italia a piedi per ben 1176 chilometri fino alla sua Acri. Un'impresa nata per sostenere la ricerca oncologica, la neonatologia e i disabili, diventata anche un cammino di fede, un libro e nel 2024 la nomina a Cavaliere al Merito della Repubblica. Antonio Perrellis, il primo settembre 2019 esci dalla tua stanza a Torino all'alba con lo zaino in spalle.
7: Allora, ciò che mi ha spinto a compiere questa impresa è stata quella di voler avere un cammino tutto mio e mettere un po' di negatività alle spalle e poi anche di dare una mano a chi ha bisogno. Infatti sulla maglietta c'era proprio il simbolo delle mani che rappresenta la forza e l'aiuto e i chilometri da percorrere da Torino ad Acri.
6: Durante il cammino hai affrontato fobie, dolori fisici e persino un crollo psicologico.
7: Sì, nella mente di un camminatore arrivano anche queste, le fobie oppure gli acciacchi fisici o anche i dolori e in più anche il blocco psicologico. Però diciamo che l'ho attraversate e superate grazie anche alle persone che ho incontrato per strada, persone positive. Con fatica, ma alla fine ci sono riuscito.
6: Antonio, sei partito come una tigre e sei arrivato ad Acri come un leone. Qual è l'insegnamento più grande che questo viaggio ti ha lasciato?
7: L'arrivo ad Acri è stato un arrivo bellissimo, accolto da migliaia di persone, tra applausi e commozione, tra cui anche mio cugino che mi ha accolto con questa frase che mi disse prima di partire. L'insegnamento è quello che nella vita basta solo volerlo e fare del bene. E infatti il mio motto è proprio quello: fare del bene rende felici. E io lo sono.
6: Vi invito a leggere in anteprima alcune pagine del libro. Andate su 2minutiunlibro.it. Io e 1176 chilometri da Torino ad Acri a piedi, di Antonio Perrellis, edizioni Il Ponte Vecchio.

sono futuro o lacrime che possano attraversare il grano.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Callas cresce la minaccia di attacchi ibridi russi, risposta deve essere decisa. L'Europa è molto più forte di prima. Il nostro partenariato strategico con la NATO significa che lavoriamo gomito a gomito tutti i giorni. Ma la minaccia di attacchi ibridi russi in tutta Europa non fa che crescere. Lo ha detto l'alto rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera, Kaja Kallas, intervenendo nella plenaria del Parlamento Unione Europea a Strasburgo nel dibattito sulla guerra ibrida. Tra le notizie del giorno. Amorim in Europa vogliamo arrivare in fondo, col Benfica sfida storica. È una partita importante. È il nostro ritorno in Europa. Dall'estero. Ceuta, l'Italia proroga di altri 15 giorni lo stop a Schengen con la Spagna. È di 15 giorni la proroga dei controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna decisa questa mattina dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che ne ha dato comunicazione con una nota indirizzata alla Commissione europea e agli omologhi ministri dell'Unione. Lo rende noto il Viminale, secondo cui il provvedimento è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Immigrazione e Sicurezza delle Frontiere, riunitosi in mattinata. Cambiamo argomento. Scudo europeo per la democrazia, il Parlamento Unione Europea approva le proposte. Con 420 voti a favore, 220 contro e 26 astenuti il Parlamento Europeo ha approvato le raccomandazioni della Commissione Speciale sullo Scudo Europeo per la Democrazia EUGS. Le raccomandazioni sono contenute in una relazione sulle conclusioni della Commissione EUGS e propongono misure concrete su come l'Unione Europea possa difendere le proprie istituzioni democratiche rafforzando gli strumenti di cui già dispone. Tra le notizie del giorno. Edison, in Sicilia oltre 41 milioni di euro di valore generato sul territorio nel 2025. La Sicilia è protagonista della transizione energetica del paese. Con 2,5 GW di impianti eolici sul proprio territorio, è la seconda regione italiana per capacità eolica installata che rappresenta il 17% della produzione eolica nazionale. Positivo anche il contributo del fotovoltaico che nel 2025 ha fornito l'8,5% dell'energia elettrica del paese. Cambiamo argomento. Finale Conference League 2028 a Torino, Malagò fiducia UEFA nell'Italia. Sarà lo Juventus Stadium di Torino a ospitare la finale della Unione Europea FA Conference League 2028. L'ufficialità è arrivata nel corso del comitato esecutivo UEFA riunitosi oggi a Salonicco, Grecia, che ha valutato positivamente il dossier di candidatura presentato a giugno dalla FIGC con la collaborazione della Juventus e del Comune di Torino e che ha visto anche il coinvolgimento della Regione Piemonte e, per gli aspetti legati alla ricettività, di Federalberghi Torino. Tra le notizie del giorno. Legge elettorale. Casellati ottimista per il voto. Non ci saranno incidenti. Io sono molto ottimista. Il cosiddetto incidente per un voto dell'emendamento che riguardava proprio le donne non si riprodurrà. Così la ministra per le riforme istituzionali, Elisabetta Casellati, a Sky TG24, sulla legge elettorale. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Nelle prossime ore tendenza all'esaurimento dei fenomeni anche sulle regioni del sud. Tempo asciutto praticamente ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutti i settori, con cieli anche pressoché sereni al centro-sud. Nubi sparse sulle regioni settentrionali. In giornata peggiora al settentrione, con l'arrivo delle prime precipitazioni soprattutto sul nord-ovest, buono al centro, variabile al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo. Te dici.

0: Dal Be Human Studio vi trasmettiamo Classic Rock On Air,
1: un programma ideato e condotto da Renato Marengo
0: con Marco Testoni.
2: In redazione Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Micol May e Nando Misuraca di Suono Libero Music.
0: Alla console Paolo Tocco.
3: Eccoci qui con Classic Rock On Air. Bentornati tutti all'ascolto da Renato Marengo
2: e da Marco Testoni. Ciao a tutti, ciao Renato.
3: Ciao Marco, e abbiamo una bella puntata, perché ora vi dico, insomma, il personaggio di cui parliamo mi piace moltissimo da mezzo secolo. Allora, in copertina abbiamo sempre copertina di Classic Rock, in edicola c'è sempre Bob Marley, e insomma, oh. Una volta sono andato a Londra, sarei andato anche tu, c'è un quartiere che sono tutti Bob Marley, tutti cantanti, tutti è un culto, no? Lo sappiamo, no? Il culto, a parte il culto rasta, eccetera, ma comunque è uno dei musicisti storici grandiosi a livello mondiale, ed è in copertina. Adesso, fra gli strilli di copertina c'è il fantastico Peter Gabriel. Peter Gabriel, che vabbè, già leader dei Genesis, questi lo sanno tutti, ma quando ha cominciato da solo, a differenza di tanti artisti che un po' si sono sgretolati allontanandosi dal gruppo, lui invece è rinato e come. Tra l'altro Peter Gabriel è un semi italiano, perché non per fare il patriottico, ma mi fa molto piacere, perché lui in realtà, quando appena si erano formati a Londra, quasi debuttanti, lui e gli altri vennero a Napoli, conobbero gli Osanna e si avvicinarono a Lino Vairetti, che si dipingeva il volto, no? Con questo modo un po' rock, un po' della tradizione teatrale mediterranea, greco-napoletana, e disse: ma come, scusa, ma questi colori non fanno male? Allora chiese tutto sui colori. Dopo sei mesi il disco dei Genesis, dove Peter Gabriel, con quel costume fantastico da grande Pierrot, c'aveva la faccia mezza blu e mezza bianca, con i colori che gli aveva insegnato a usare Lino Vairetti. Insomma, i Genesis e Peter Gabriel siamo particolarmente legati. Mi stavi dicendo, lui abita ancora, vive ancora in Italia.
2: Si divide tra Bath, che è dove ha anche lo studio, e in Sardegna. Lui ha una casa in Sardegna dove presumibilmente passa una buona parte dell'anno. Infatti ci sono tante storie di sue in qualche modo collaborazioni con il comune di Arzachena, perché lui abita nel nord della Sardegna. Insomma, è uno che, come hai detto te giustamente, è di casa in Italia, la conosce perfettamente. E Classic Rock gli dedica un articolo, perché è il quarantennale di uno dei suoi più celebri dischi, ovvero So, che è uscito appunto nel 1986, e racconta delle cose molto carine. Ad esempio, Daniel Lanois, che sarebbe il produttore, realizzò questo disco insieme a David Rhodes, un trio in sostanza, che poi invece si aggiunsero anche altri musicisti, ma loro scherzavano su questo fatto di andare a lavorare per fare il disco, e Peter Gabriel in sostanza regalò ai due un cappelletto da cantiere, i caschi da cantiere, avete presente? E quindi loro andarono a realizzare questo disco in studio di registrazione, sempre con indossando questi caschi,
3: permetto, per paura di caduta di note in libertà. Allora, abbiamo detto tante cose, adesso credo che il pubblico voglia ascoltare questo brano di Peter Gabriel.
2: Allora, dall'album appunto So, dove ci sono tanti brani grandissimi, ad esempio Red Rain, e tanti ospiti, Yusun Dur, Nile Rodgers, Tony Levin, che poi invece diventò collaboratore fisso. Bene, da questo album noi andiamo a prendere forse il singolo più conosciuto nel mondo di Peter Gabriel, quello che gli fece sfiorare il Grammy.
3: Allora, Peter Gabriel,
2: Sledgehammer.

0: E siamo sempre collegati con Classic Rock On Air, al microfono Renato Marengo e stavolta con
1: Nando Misuraca. Ciao Renato.
0: Ecco, quando arriva Nando si capisce che è il momento delle novità, il momento del futuro, o comunque di quegli artisti che anche se insomma sono band anche che si muovono già da diversi anni, soprattutto in territori che non sono come Roma o Milano, quindi non hanno il privilegio della discografia, si devono dare da fare con live. Stavolta si tratta di una band, ce la segnala l'Altoparlante, che tra l'altro ci distribuisce il nostro programma in tutta Italia, e questa band è calabrese, è un elettro folk molto molto simpatico, e adesso Nando ci dirà anche nome, cognome e titolo del brano che vi faremo ascoltare.
1: Certamente, innanzitutto un saluto a tutti i radioascoltatori e bentrovati. Gli artisti in questione sono una band di Reggio Calabria, i Nigra. E il brano che passeremo oggi si intitola Sei Tu, che è una canzone, come dicevi tu, elettrofolk, che affonda le radici anche un po' nella canzone d'autore, perché tiene questa matrice di protesta per quanto riguarda i temi della violenza e della crisi, sì, dei modelli culturali, quindi ci piace.
0: Sì, e ben venga in momenti in cui si bada solo ai talent, insomma, all'apparire, tornare a parlare di impegno, di temi sociali, perché i giovani hanno bisogno di formarsi non soltanto nei grandi magazzini che vendono abbigliamenti alla moda, ma anche di vivere la vita reale, di capire i problemi, e proprio di questi problemi che viviamo parlano quindi contro la violenza, contro la sopraffazione da parte di chi non è attento alla crescita dei giovani, insomma, quindi anche politica naturalmente, ma soprattutto è buona musica. Ecco, noi sentiamo dei suoni che sono suoni europei, quindi tu che ti occupi soprattutto di suoni, Nando, hai sentito un po' questo elettro pop, elettro rock, insomma.
1: Sì, è un elettro folk molto tirato, che poi per assurdo mi ricorda anche delle cose passate di Edoardo Bennato, quindi
0: è vero, bravo. Hai colto, okay. Allora adesso noi vi abbiamo fatto questa presentazione, ci fa sempre piacere. Siamo partiti con Bob Marley, siamo partiti con i Mostri Sacri, e però anche il talento meno conosciuto ha diritto, e noi lo facciamo a Classic Rock On Air con molto piacere, ha diritto ad essere ascoltato. E allora i Nigra,
1: sei

0: E adesso, sempre di musica si tratta, ma si tratta di musica per immagini. È la volta della tua rubrica Soundtrack City, che curi con Massimo Privitera. Fammelo salutare, Massimo. Ciao Massimo, qualche volta vieni anche tu a parlare da noi. Vabbè. Allora, sì, è il momento anche di parlare. Voi spesso intervistate nuovi o comunque emergenti compositori, a parte i mostri sacri, no? Stavolta è la volta di Carmine Calia. Ecco, Carmine Calia, in che occasione l'avete incontrato, intervistato?
1: Guarda, Massimo Privitera è andato proprio a intervistarlo nel suo studio, pieno zeppo di sintetizzatori, che sembrava quello di Keith Emerson. Però invece poi, a parlare con Carmine Calia, insomma, è uscito fuori un pianista jazz, un compositore di colonne sonore, un producer, e che ha un grande amore, quello per la musica di Piero Umiliani. Pensate, grande compositore degli anni 60.
0: E come no, è una bella notizia, anche perché nell'era, ahimè, dell'intelligenza artificiale nella musica, qualche compositore che riguarda, si ispira e comunque ammira i grandissimi compositori del periodo del grande cinema, come Piero Umiliani, fa davvero piacere, no?
1: Eh sì, e poi la canzone che ha scelto, insomma, in qualche modo si incunea in questa linea della tradizione musicale, anche se non italiana ma hollywoodiana.
0: Eh beh sì, si tratta di un artista, di una interprete, tutti ricorderemo la colonna sonora della Bella e la Bestia. Ecco, lei era Angela Lansbury, la quale è conosciuta anche come la signora in giallo, no? Quindi è un personaggio molto, molto importante. Vabbè, quindi non mi resta che annunciare Soundtrack City.
2: Benvenuti a Soundtrack City con un ospite speciale, perché qui siamo con Carmine Calia.
3: Ciao.
2: Noi, sai che ti dicevo nel backstage, che noi siamo abituati a farci raccontare del nostro ospite, che in questo caso è bello stare dal vivo, non solo tramite lo schermetto del computer a distanza, farci raccontare un po' come lui si è approcciato alla musica per immagini, ma com'è. Ti è venuta questa passione per la musica? Da dove nasce?
3: Allora, io comincio, cioè, più che altro nasce da quando ero piccolo. Io sono pugliese, quindi originario di Gravina in Puglia, provincia di Bari, ed ero piccolo, insomma, giù, e quindi ho avuto questa grande fortuna di conoscere mio bisnonno, che era un fisarmonicista, che suonava nel gruppo folcloristico, insomma, della città. E di lì, chiaramente, nelle feste a casa c'era sempre questa fisarmonica, io da piccolo praticamente lo imitavo. E di lì poi, di lì a poco, a 7 anni, ho cominciato a studiarla presso una scuola di musica lì vicino, e poi di lì conservatorio, quindi sono un fisarmonicista, diciamo, sulla...
2: Ma hai suonato per caso in banda, come succedeva a molti?
3: Allora, in banda ho fatto una cosa molto bella, ho fatto il portatore di basso tuba, perché ero abbastanza alto, e quindi dice, ma sì, allora suonare la fisarmonica in banda, no, perché non ho strumento da banda, però ti va di fare il portatore. Ho fatto il portatore di basso tuba.
2: Questa è la prima volta che la sento il portatore di basso tuba, bellissimo. Però tu hai avuto anche tantissime esperienze di quelle che abbiamo fatto tutti quanti, sia che ama l'aspetto visivo, i famosi matrimoni. Hai fatto matrimoni?
3: Beh sì, giù in Puglia, diciamo, comunque la patria, ne ho fatti tanti. Poi alla fine mi sono voluto proprio disintossicare e sono fuggito qui a Milano, insomma, per avere una realtà un po' diversa.
2: Perché siamo a Milano, nella sua casa. Senti, intanto, qual è il tuo compositore preferito, a parte Piero Umiliani, che so hai una parete dove ci sono tutti gli album?
3: Sì, sì, esatto, perché
2: quello lì non la vedete.
3: È un incentivo a fare tanto, perché cavolo, nel 72 avrà fatto 16 colonne sonore, roba del genere. Vabbè, comunque, chi è il mio compositore preferito? Brugnolini è uno di quelli che sicuramente mi ispira parecchio, eh.
2: Infatti, ricordiamolo, perché come si chiama, aspetta, com'era? Sergio? No,
3: Sandro
2: Brugnolini. Sì, io confondo sempre. No, vabbè, Sandro Brugnolini, sì, che ha fatto delle cose spettacolari.
3: Sì.
2: Ma devo dire che in quel periodo c'erano delle notizie, Usuelli,
3: Sabina. Era proprio un periodo culturale molto, molto fertile in generale. Quindi,
2: grande sperimentazione. Sì,
3: assolutamente.
2: Ma a te quanto piace sperimentare ancora oggi?
3: Ma tanto, devo dire, sia chiaramente con una... approccio anche più moderno e contemporaneo, che può essere l'uso delle DAW, del computer, eccetera, però chiaramente tornando a quell'attitudine, mi piace molto sperimentare in maniera molto organica, quindi con gli strumenti veri e propri, come si faceva un tempo. Anche per quanto riguarda tutto l'aspetto dei sintetizzatori, mi piace anche molto, cioè soprattutto sperimentare come si faceva un tempo col Moog, con Arp Odyssey.
2: Allora, domandona finale: qual è per te una canzone originale per film, quindi scritta appositamente per quel film, che ti è rimasta particolarmente impressa e così facciamo sentire in radio? Allora, qual è?
3: Allora, questa è una domanda molto molto molto difficile, come hai già detto, però così, non so, penso così a braccio, ti direi la canzone della Bella e la Bestia, il cartone animato della Disney, non so per quale motivo. Tra l'altro, vorrei tanto precisare, quei suoni anni 80, un po' con il piano, con il coro, non è che mi facciano tanto impazzire, ma anche lì, tornando alla matrice compositiva, penso che sia un pezzo davvero incredibile.
2: Scritto di Alan Menken.
3: Esatto.
2: Quindi va bene, ringraziamo. Prima volta che qualcuno parla della Bella e la Bestia, io amo Alan Menken, quindi va bene. Se uno pensava Pink Floyd, Piero Milia, invece no.
3: No,
2: siamo
3: no,
2: andati
3: no,
2: sulla
3: no,
2: Disney.
3: No. Sono stato costretto dalle mie figlie.
2: Va bene, sei sotto forza. Buona visione a voi e alla prossima.
3: Ciao.

0: adesso è il momento di Slot 4, la rubrica dove si alternano le nostre Michela Del Bosco con i brani scelti dalla redazione e Michael May, che invece ci farà conoscere il meglio del nuovo rock internazionale. Slot 4.
1: Ciao Renato, ciao Marco, sono Michela Del Bosco e questa settimana lo Slot 4 vi propone un brano che abbiamo avuto modo di ascoltare in occasione di una delle presentazioni di Gazza, Diario di un medico, edito da Creusa Dema Edizioni. Canto e canterò ancora di Cagnolo Guercio, un brano interpretato in questo caso da Luigi Locascio e da Monio Vadia con la voce e il violoncello di Giovanna Famulari. È una ballata civile che attraversa la Palestina e dà voce a chi la guerra la vive. Ve lo riproponiamo in vista di una nuova presentazione organizzata a Roma da Grande Come una Città il 21 settembre alle 18 nella sala consiliare del Municipio 3 di Roma. Il libro che viene presentato è sempre Gazza, Diario di un medico di Salman Khalid, una testimonianza cruda ma in qualche modo necessaria dell'inferno della guerra vissuto proprio in Palestina. Ad aprire l'incontro ci sarà l'assessore alla cultura del terzo municipio Luca Blasi insieme a Luca Ridolfi, che è il presidente di Grande Come una Città, e al vicepresidente Mazzino Montinari. In collegamento dal Canada ci sarà anche lo stesso Salman Khalid e Simona Cavallari leggerà alcuni estratti del libro. Un incontro dove musica e parole si intrecciano. Intanto vi faccio ascoltare Canto e canterò ancora di Cagnolo Guercio.

fiori di donne che impastano pane e memoria nella sabbia bollente.

0: E siamo al momento dei saluti su Classic Rock on Air. Ma prima della nostra sigla di chiusura del mese, io, Renato Marengo e Marco Tessoni vogliamo ringraziare gli ospiti intervenuti e i nostri redattori Lorenza Sciomoli Bianchi, Michela Del Bosco, Michael May, Nando Misuraca e Paolo Tocco in regia. Allora siamo ai saluti con Classic Rock on Air, come sempre. Sì, vi salutiamo, ma lo facciamo in musica con la nostra sigla di chiusura, che la sigla di chiusura, vi ricordiamo, va in onda per tutto il mese, quindi è anche una scelta nostra molto precisa, perché normalmente mandiamo tutti i brani nuovi, ma la sigla di chiusura è quella per tutto il mese. E quindi ciao a tutti, grazie per l'ascolto e alla prossima da Renato Marengo.
1: E ciao da Marco Testoni.
0: Quindi veniamo ora alla sigla. Beh, anche se il clima è sempre allegro e piacevole quando in un programma musicale, questa volta una nota di doverosa tristezza nell'annunciare questa sigla di chiusura, che non abbiamo potuto farlo perché non eravamo in onda quando è successo la scomparsa di Francesco Guccini. È stato, quando è stato, Marco, ricordiamolo?
1: Il 6 agosto.
0: Sì, però sentiamo il dovere di farlo ora, di dedicargli questa sigla di chiusura con tutto il cuore. E io personalmente ho avuto la fortuna di essergli amico da prima ancora che lui cominciasse, sono un po' antico, lo sapete, da prima ancora che lui cominciasse a registrare i suoi dischi. L'ho conosciuto come artista di cabaret, come compositore, poi man mano un po' con i Nomadi, un po' con altri, eccetera, come autore si è talmente imposto che poi per fortuna ha cominciato a esibire da solo. L'ho conosciuto, è stato anarchico da sempre, però attenzione a non confondere e a non lui ultimamente ha partecipato a Propaganda Live proprio per non farsi trascinare da questi facili slittamenti che qualcuno vorrebbe che lui fosse stato legato in qualche modo alla destra. No, lui è sempre stato, lo ha dichiarato, un uomo di sinistra, rivoluzionario, anarchico per quello che è, significa la parola, culturalmente. E con Marco ci siamo chiesti con quale brano omaggiarlo. Ne ha fatti talmente tanti, meravigliosi. Vabbè, La Locomotiva ci piace, ci piace, anche se lui poi dopo i fatti di Bologna non la eseguì più volentieri, ovviamente, però è stato un capolavoro. Ma veniamo a un brano che ha fatto scalpore, perché a un certo punto lui nasce come artista alternativo e noi alternativi tutti contenti. Poi l'artista alternativo, fortunatamente, come è capitato anche a Edoardo Bennato, diventa famoso. Quando diventa famoso cominciano gli alternativi dell'alternativa a contestare la popolarità. Questo capitò a Bertoncelli, un collega famoso per la sua spesso severità, un collega degno di stima dal punto di vista professionale, che però su Guccini si accanì quasi imputandogli che stava diventando di successo. E Guccini, anziché polemizzare, altro che, gli dedicò addirittura una canzone dove è citato proprio con nome e cognome, e questa canzone si chiama L'Avvelenata. Vuoi dire qualcosa sull'Avvelenata, Marco, che è importante?
1: Ma guarda, aggiungere qualche cosa dopo già questa tua presentazione, ma soprattutto dopo tanto che si è detto di questo brano, che peraltro è un brano che è stato coverizzato da tantissimi, da addirittura da Fabi Fibra, Paola Turci, tutti in qualche modo, quando si è trattato di fare un tributo a Guccini, e alla fine questa Avvelenata, insomma, diventava, sì, certo, per lui anche una sorta di
0: manifesto, brani manifesto.
1: Manifesto, ma da cui lui in qualche modo a un certo punto pure si era anche stancato, ecco, di tutto questo. Però infatti, come fai, sì, a non amare quelle parole che sono state veramente un grido di rabbia e di liberazione, sì, per tanta gente che in quegli anni magari, sì, bastava niente ed essere criticato da un recensore, appunto come in questo caso Bertoncelli, e come hai detto giustamente te, l'alternativa dell'alternativa dell'alternativa.
0: La cosa divertente è la parola recensore, recensore, ecco, censore in quel caso è la seconda parte della... Ma comunque, per onori di cronaca, ovviamente, dato che Francesco è sempre stato un generoso, non un rancoroso, una persona che beve col piacere di farlo, ecco, e si sono incontrati lui e Bertoncelli, e Marco, come ha raccontato lo stesso Francesco, davanti a un bicchiere.
1: Banalmente davanti a un bicchiere di vino si sono incontrati, si sono spiegati e da lì è partita un'amicizia. E quindi lui alla fine della sua carriera, cantare sempre in maniera né così negativa nei confronti di Bertoncelli, che al frattempo era diventato amico, insomma un po' gli dispiaceva.
0: Dunque io voglio ricordare che, non per fare pubblicità ma è doveroso, dietro di Guccini abbiamo fatto qualche mese fa, diretto da me e da Maurizio Becker, uno speciale di Ciao 2001 dedicato interamente a Francesco Guccini, che appunto che è reperibile nella rete, come nella rete, sempre dello stesso editore Sprea. C'è un libro, Francesco Guccini oltre le canzoni, che viene aperto proprio da una introduzione mia e di Maurizio Becker. Ci tengo a raccontare questo per lasciare traccia, come diciamo, di questa passione che abbiamo tutti noi per Francesco Guccini. Adesso sarete ansiosi di ascoltarlo come noi, quindi Marco, io direi i veri saluti li facciamo adesso con Francesco Guccini,
1: L'Avvelenata.

0: Radio Delta.
1: Io ti voglio bene, come nella mia vita non è accaduto mai. Così profondamente che ho paura di me, di questo smisurato amore

desiderio nuovo che mi tormenta. Talvolta mi domando com'è possibile che mi debba addormentare, mi debba risvegliare, andare e ritornare a avere te sempre davanti a me.

sapere andare. La primavera ha bisogno del sole per poter fiorire, la farfalla di un fiore, un bimbo di una mano che l'accompagni, un cane di un padrone e del vento l'aquilone per poter volare. Ed io di te, sempre vicino a me, in ogni istante della mia vita.

mentre sto trovando il coraggio di scriverti. Io ti voglio raccontare tutto l'odio che ti porto, tu lo sai perché. Mi è sconfitto da vigliacco, ogni giorno io mi graffio l'anima. Da ogni viaggio insieme a te ritorno indietro, più vigliacco inutile. E tu godi

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Vasquez gol all'87 grado. Il Genoa batte il Sud Tirol e va agli ottavi di Coppa Italia. Vittoria di misura per il Genoa di De Rossi che batte 1-0 il Sud Tirol e accede agli ottavi di finale di Coppa Italia, dove i rossoblù sfideranno l'Inter. Decisiva la rete nel finale del subentrato Vasquez che, a 3 minuti dal 90, evita i calci di rigore. Tra le notizie del giorno. Callas cresce la minaccia di attacchi ibridi russi, risposta deve essere decisa. L'Europa è molto più forte di prima. Il nostro partenariato strategico con la NATO significa che lavoriamo gomito a gomito tutti i giorni, ma la minaccia di attacchi ibridi russi in tutta Europa non fa che crescere. Lo ha detto l'alto rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera, Kaja Kallas, intervenendo nella plenaria del Parlamento Unione Europea a Strasburgo nel dibattito sulla guerra ibrida. Cambiamo argomento. Amorim in Europa, vogliamo arrivare in fondo, col Benfica sfida storica. È una partita importante. È il nostro ritorno in Europa. Dall'estero. Ceuta, l'Italia proroga di altri 15 giorni lo stop a Schengen con la Spagna. È di 15 giorni la proroga dei controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna decisa questa mattina dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che ne ha dato comunicazione con una nota indirizzata alla Commissione Europea e agli omologhi ministri dell'Unione. Lo rende noto il Viminale, secondo cui il provvedimento è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Immigrazione e Sicurezza delle Frontiere, riunitosi in mattinata. Tra le notizie del giorno. Scudo europeo per la democrazia, il Parlamento Unione Europea approva le proposte. Con 420 voti a favore, 220 contro e 26 astenuti, il Parlamento europeo ha approvato le raccomandazioni della Commissione speciale sullo Scudo europeo per la democrazia EUVS. Le raccomandazioni sono contenute in una relazione sulle conclusioni della Commissione EUVS e propongono misure concrete su come l'Unione europea possa difendere le proprie istituzioni democratiche rafforzando gli strumenti di cui già dispone. Cambiamo argomento. Edison, in Sicilia oltre 41 milioni di euro di valore generato sul territorio nel 2025. La Sicilia è protagonista della transizione energetica del paese, con 2,5 GW di impianti eolici sul proprio territorio. È la seconda regione italiana per capacità eolica installata, che rappresenta il 17% della produzione eolica nazionale. Positivo anche il contributo del fotovoltaico, che nel 2025 ha fornito l'8,5% dell'energia elettrica del paese. Tra le notizie del giorno. Finale Conference League 2028 a Torino, Malagò fiducia UEFA nell'Italia. Sarà lo Juventus Stadium di Torino a ospitare la finale della Unione Europea FA Conference League 2028. L'ufficialità è arrivata nel corso del comitato esecutivo UEFA riunitosi oggi a Salonicco, Grecia, che ha valutato positivamente il dossier di candidatura presentato a giugno dalla FIGC con la collaborazione della Juventus e del Comune di Torino e che ha visto anche il coinvolgimento della Regione Piemonte e, per gli aspetti legati alla ricettività, di Federalberghi Torino. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Nelle prossime ore tendenza all'esaurimento dei fenomeni anche sulle regioni del sud. Tempo asciutto praticamente ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutti i settori, con cieli anche pressoché sereni al centro-sud. Nubi sparse sulle regioni settentrionali. In giornata peggiora al settentrione, con l'arrivo delle prime precipitazioni soprattutto sul nord-ovest. Buono al centro, variabile al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: giovane.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Vasquez gol all'87 grado. Il Genoa batte il Sud Tirol e va agli ottavi di Coppa Italia. Vittoria di misura per il Genoa di De Rossi che batte 1-0 il Sud Tirol e accede agli ottavi di finale di Coppa Italia, dove i rossoblù sfideranno l'Inter. Decisiva la rete nel finale del subentrato Vasquez che, a 3 minuti dal 90, evita i calci di rigore. Tra le notizie del giorno. Callas cresce la minaccia di attacchi ibridi russi, risposta deve essere decisa. L'Europa è molto più forte di prima. Il nostro partenariato strategico con la NATO significa che lavoriamo gomito a gomito tutti i giorni, ma la minaccia di attacchi ibridi russi in tutta Europa non fa che crescere. Lo ha detto l'alto rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera, Kaja Kallas, intervenendo nella plenaria del Parlamento Unione Europea a Strasburgo nel dibattito sulla guerra ibrida. Cambiamo argomento. Amorim in Europa, vogliamo arrivare in fondo, col Benfica sfida storica. È una partita importante. È il nostro ritorno in Europa. Dall'estero. Ceuta, l'Italia proroga di altri 15 giorni lo stop a Schengen con la Spagna. È di 15 giorni la proroga dei controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna decisa questa mattina dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che ne ha dato comunicazione con una nota indirizzata alla Commissione europea e agli omologhi ministri dell'Unione. Lo rende noto il Viminale, secondo cui il provvedimento è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Immigrazione e Sicurezza delle Frontiere, riunitosi in mattinata. Tra le notizie del giorno. Scudo europeo per la democrazia, il Parlamento Unione Europea approva le proposte. Con 420 voti a favore, 220 contro e 26 astenuti, il Parlamento Europeo ha approvato le raccomandazioni della Commissione Speciale sullo Scudo Europeo per la Democrazia EUGS. Le raccomandazioni sono contenute in una relazione sulle conclusioni della Commissione EUGS e propongono misure concrete su come l'Unione Europea possa difendere le proprie istituzioni democratiche rafforzando gli strumenti di cui già dispone. Cambiamo argomento. Edison, in Sicilia oltre 41 milioni di euro di valore generato sul territorio nel 2025. La Sicilia è protagonista della transizione energetica del paese. Con 2,5 GW di impianti eolici sul proprio territorio, è la seconda regione italiana per capacità eolica installata, che rappresenta il 17% della produzione eolica nazionale. Positivo anche il contributo del fotovoltaico, che nel 2025 ha fornito l'8,5% dell'energia elettrica del paese. Tra le notizie del giorno. Finale Conference League 2028 a Torino, Malaga fiducia UEFA nell'Italia. Sarà lo Juventus Stadium di Torino a ospitare la finale della Unione Europea FA Conference League 2028. L'ufficialità è arrivata nel corso del comitato esecutivo UEFA riunitosi oggi a Salonicco, Grecia, che ha valutato positivamente il dossier di candidatura presentato a giugno dalla FIGC con la collaborazione della Juventus e del Comune di Torino, e che ha visto anche il coinvolgimento della Regione Piemonte e, per gli aspetti legati alla ricettività, di Federalberghi Torino. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Nelle prossime ore, tendenza all'esaurimento dei fenomeni anche sulle regioni del sud. Tempo asciutto praticamente ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutti i settori, con cieli anche pressoché sereni al centro-sud. Nubi sparse sulle regioni settentrionali. In giornata peggiora al settentrione, con l'arrivo delle prime precipitazioni, soprattutto sul nord-ovest. Buono al centro, variabile al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo. Te dici. Prossimo appuntamento domani mattina.
3: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.
4: Dimensione radio, dimensione Delta, la dimensione giovane.
0: Mi hai detto che dalla terra degli abitatori dell'orizzonte tu hai preso un pigmeo capace di danze divine. Vieni al nord, al mio palazzo, e portamelo subito.

Affidiamo le nostre vite solo a coloro che conoscono il peso della farfalla e la formula delle coincidenze. Se vi aspettate che qui ci si accontenti di qualcosa di meno, la nostra lingua rimarrà per voi sconosciuta, come il silenzio perfetto della neve o il suono invisibile

0: oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ho perso un'altra cosa di buono stasera. È andata a casa con il negro.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Fiorentina Pisa 3-0. Viola agli ottavi di Coppa Italia contro il Napoli. La Fiorentina fa il proprio dovere e accede agli ottavi di finale di Coppa Italia battendo il Pisa fra le mura amiche del Franchì, in un derby toscano sempre molto sentito. Un successo che permette ai Viola di conquistare gli ottavi e la sfida contro il Napoli di Allegri. Tra le notizie del giorno. Callas cresce la minaccia di attacchi ibridi russi, risposta deve essere decisa. L'Europa è molto più forte di prima. Il nostro partenariato strategico con la NATO significa che lavoriamo gomito a gomito tutti i giorni, ma la minaccia di attacchi ibridi russi in tutta Europa non fa che crescere. Lo ha detto l'alto rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera, Kaja Kallas, intervenendo nella plenaria del Parlamento Unione Europea a Strasburgo nel dibattito sulla guerra ibrida. Cambiamo argomento. Amorim in Europa, vogliamo arrivare in fondo, col Benfica sfida storica. È una partita importante. È il nostro ritorno in Europa. Dall'estero. Ceuta, l'Italia proroga di altri 15 giorni lo stop a Schengen con la Spagna. È di 15 giorni la proroga dei controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna decisa questa mattina dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che ne ha dato comunicazione con una nota indirizzata alla Commissione Europea e agli omologhi ministri dell'Unione. Lo rende noto il Viminale, secondo cui il provvedimento è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Immigrazione e Sicurezza delle Frontiere, riunitosi in mattinata. Tra le notizie del giorno. Scudo europeo per la democrazia, il Parlamento Unione Europea approva le proposte. Con 420 voti a favore, 220 contro e 26 astenuti, il Parlamento europeo ha approvato le raccomandazioni della Commissione speciale sullo Scudo europeo per la democrazia EUS. Le raccomandazioni sono contenute in una relazione sulle conclusioni della Commissione EUS e propongono misure concrete su come l'Unione europea possa difendere le proprie istituzioni democratiche rafforzando gli strumenti di cui già dispone. Cambiamo argomento. Edison, in Sicilia oltre 41 milioni di euro di valore generato sul territorio nel 2025. La Sicilia è protagonista della transizione energetica del paese, con 2,5 GW di impianti eolici sul proprio territorio. È la seconda regione italiana per capacità eolica installata, che rappresenta il 17% della produzione eolica nazionale. Positivo anche il contributo del fotovoltaico, che nel 2025 ha fornito l'8,5% dell'energia elettrica del paese. Tra le notizie del giorno. Finale Conference League 2028 a Torino, Malagò fiducia UEFA nell'Italia. Sarà lo Juventus Stadium di Torino a ospitare la finale della Unione Europea FA Conference League 2028. L'ufficialità è arrivata nel corso del comitato esecutivo UEFA riunitosi oggi a Salonicco, Grecia, che ha valutato positivamente il dossier di candidatura presentato a giugno dalla FIGC con la collaborazione della Juventus e del Comune di Torino, e che ha visto anche il coinvolgimento della Regione Piemonte e, per gli aspetti legati alla ricettività, di Federalberghi Torino. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Si avvicina una perturbazione atlantica al nord Italia, per lo più stabile altrove. Nella prima parte della giornata sole prevalente al centro-sud, nubi sparse sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio peggiora al settentrione con l'arrivo delle prime precipitazioni, soprattutto sul nord-ovest, buono al centro, variabile al sud. Temperature stazionarie ancora leggermente sopra la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

la grande più dell'universo, più semplice del pane, più calda dell'acciaio fuso e fragile come carta di giornale. Sei stata un

0: di costume, diciamo, dato che si parla dell'uomo ragno, il costume è perfetto. Allora, Max nel brano parla di 100 lire, lo chiarisco per i più giovani. La lira era un'antica moneta dal valore di scambio molto alto, che permetteva di acquistare addirittura del cibo, cosa che oggi con l'euro pare impossibile.
1: Ciao Max, sono Emilio Zio. Volevo dirti che a uccidere l'uomo ragno sono stato io. Mi aveva rotto i coglioni.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Fiorentina Pisa 3-0. Viola agli ottavi di Coppa Italia contro il Napoli. La Fiorentina fa il proprio dovere e accede agli ottavi di finale di Coppa Italia battendo il Pisa fra le mura amiche del Franchì, in un derby toscano sempre molto sentito. Un successo che permette ai Viola di conquistare gli ottavi e la sfida contro il Napoli di Allegri. Tra le notizie del giorno. Callas cresce la minaccia di attacchi ibridi russi, risposta deve essere decisa. L'Europa è molto più forte di prima. Il nostro partenariato strategico con la NATO significa che lavoriamo gomito a gomito tutti i giorni, ma la minaccia di attacchi ibridi russi in tutta Europa non fa che crescere. Lo ha detto l'alto rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera, Kaja Kallas, intervenendo nella plenaria del Parlamento Unione Europea a Strasburgo nel dibattito sulla guerra ibrida. Cambiamo argomento. Amorim in Europa, vogliamo arrivare in fondo, col Benfica sfida storica. È una partita importante. È il nostro ritorno in Europa. Dall'estero. Ceuta, l'Italia proroga di altri 15 giorni lo stop a Schengen con la Spagna. È di 15 giorni la proroga dei controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna decisa in mattinata dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che ne ha dato comunicazione con una nota indirizzata alla Commissione Europea e agli omologhi ministri dell'Unione. Lo rende noto il Viminale, secondo cui il provvedimento è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Immigrazione e Sicurezza delle Frontiere, riunitosi in mattinata. Tra le notizie del giorno. Scudo europeo per la democrazia, il Parlamento Unione Europea approva le proposte. Con 420 voti a favore, 220 contro e 26 astenuti, il Parlamento europeo ha approvato le raccomandazioni della Commissione speciale sullo Scudo europeo per la democrazia EUGS. Le raccomandazioni sono contenute in una relazione sulle conclusioni della Commissione EUGS e propongono misure concrete su come l'Unione europea possa difendere le proprie istituzioni democratiche rafforzando gli strumenti di cui già dispone. Cambiamo argomento. Edison, in Sicilia oltre 41 milioni di euro di valore generato sul territorio nel 2025. La Sicilia è protagonista della transizione energetica del paese, con 2,5 GW di impianti eolici sul proprio territorio. È la seconda regione italiana per capacità eolica installata, che rappresenta il 17% della produzione eolica nazionale. Positivo anche il contributo del fotovoltaico, che nel 2025 ha fornito l'8,5% dell'energia elettrica del paese. Tra le notizie del giorno. Finale Conference League 2028 a Torino. Malaga fiducia UEFA nell'Italia. Sarà lo Juventus Stadium di Torino a ospitare la finale della Unione Europea FA Conference League 2028. L'ufficialità è arrivata nel corso del comitato esecutivo UEFA riunitosi ieri a Salonicco, Grecia, che ha valutato positivamente il dossier di candidatura presentato a giugno dalla FIGC con la collaborazione della Juventus e del Comune di Torino, e che ha visto anche il coinvolgimento della Regione Piemonte e, per gli aspetti legati alla ricettività, di Federalberghi Torino. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Si avvicina una perturbazione atlantica al nord Italia, per lo più stabile altrove. Nella prima parte della giornata sole prevalente al centro-sud, nubi sparse sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio peggiora al settentrione con l'arrivo delle prime precipitazioni, soprattutto sul nord-ovest, buono al centro, variabile al sud. Temperature stazionarie ancora leggermente sopra la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

porterai, il rossetto che userai. Vorrei sognarti come non ti ho sognato mai. L'incontro per strade divento triste.

so che dire. E ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ho ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci e i ruffiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

0: Giovani.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Fiorentina Pisa 3-0. Viola agli ottavi di Coppa Italia contro il Napoli. La Fiorentina fa il proprio dovere e accede agli ottavi di finale di Coppa Italia battendo il Pisa fra le mura amiche del Franchì, in un derby toscano sempre molto sentito. Un successo che permette ai Viola di conquistare gli ottavi e la sfida contro il Napoli di Allegri. Tra le notizie del giorno. Callas cresce la minaccia di attacchi ibridi russi, risposta deve essere decisa. L'Europa è molto più forte di prima. Il nostro partenariato strategico con la NATO significa che lavoriamo gomito a gomito tutti i giorni, ma la minaccia di attacchi ibridi russi in tutta Europa non fa che crescere. Lo ha detto l'alto rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera, Kaja Kallas, intervenendo nella plenaria del Parlamento Unione Europea a Strasburgo nel dibattito sulla guerra ibrida. Cambiamo argomento. Amorimi, in Europa vogliamo arrivare in fondo, col Benfica sfida storica. È una partita importante. È il nostro ritorno in Europa. Dall'estero. Ceuta.